alle 3 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta. Top Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

e non lascio lettere, niente rumore. Amo il mio silenzio e non comprendi quanto. Grazie per gli applausi, ma ho scelto l'amore. Questa è la mia vita, non dimenticarlo.

0: io, occhi a fanale tu.
1: Sono le 4 e un minuto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: WhatsApp Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

Sono le 5 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Siamo figli di Steve Jobs e del T9.

quadrati. Siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città. Dentro la mia testa calma piatta.

0: vai su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Hey, I know.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

passa, certo che passa. Il tempo cammina e lascia la sua traccia. Disegna una riga sopra la mia fronte, come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia. Cambia la mia testa, il mio punto di vista. La mia opinione sulle cose e sulla gente cambia del tutto o non cambia.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa giornata. Sentiamo. Ariete, le grandi opportunità lavorative di questa giornata vi permetteranno di rivitalizzare la vostra determinazione e di migliorare la vostra concentrazione sempre di più. Aumentate la fiducia all'interno dell'ambiente lavorativo. Toro, riuscirete a realizzare oggi qualche piccolo sogno nel cassetto. Per alcuni di voi si tratterà di un aumento o di una promozione. Sarete voi a ravvivare la vita all'interno del posto di lavoro con allegria. Gemelli, l'ambito di coppia avrà una bella atmosfera romantica e piacevole anche dal punto di vista familiare. Arriverà oggi una sorpresa che potrebbe cambiare le sorti della famiglia intera, allargandola o conferendole una nuova carrellata di emozioni. Cancro. Favorire la buona riuscita di alcuni progetti significherà portare alla ribalta una situazione professionale in stallo da molto tempo. Farete molto di più anche sul piano amoroso, non trascurando nessun dettaglio. Leone. Le stelle segnalano un momento di pace interiore che sarà bene sfruttare appieno nel corso della giornata. I momenti di riservatezza con il partner saranno pregni di romanticismo, ma anche di progetti per il futuro. Vergine, sappiate attendere il momento giusto per sviluppare un progetto lavorativo degno di nota, dando prova delle vostre abilità. Le abitudini in famiglia saranno sempre più belle e apprezzate. Bilancia, sarete abbastanza fortunati oggi in amore, ma con gli affari avrete un calo considerevole rispetto agli ultimi tempi. Secondo le stelle avrete modo di constatare delle difficoltà sempre più forti a livello pratico. Scorpione, faticherete molto oggi a riprendere in mano le redini della vostra vita, soprattutto se avete appena concluso una storia d'amore. Lo stress e l'affaticamento rimarranno una costante piuttosto a lungo. Cercate di prendervi cura di voi. Sagittario, le amicizie potrebbero ridursi drasticamente in questo periodo. Infatti sarete molto più selettivi, ridando importanza ai vostri valori e alle vostre priorità, piuttosto che alle compagnie deludenti. Capricorno, la vita quotidiana sarà fatta di alti e bassi oggi. Conoscerete qualcuno a cui dovrete prestare attenzione e sembrerà che qualche rapporto si ridimensioni da sé. Acquario, la tendenza ad isolarvi sarà molto frequente in questa giornata e il lavoro inaspettatamente potrebbe risentirne. Faticherete molto a condividere i vostri pensieri anche con la persona amata. Pesci, la giornata lavorativa potrebbe essere tesa con il rischio di conflitti. Gli ultimi sviluppi della carriera non vi hanno dato la spinta che speravate e le finanze spingeranno a impegnarsi ancora di più. Oggi vi saluto con le parole di Rita Levi Montalcini. Qualunque decisione tu abbia preso per il tuo futuro, sei autorizzato, e direi incoraggiato, a sottoporla ad un continuo esame, pronto a cambiarla se non risponde più ai tuoi desideri. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:01. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato ai medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Questa è la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, quei partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto, ma più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Mercoledì 14 ottobre 2026 è il 287esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:22 e tramonta alle 18:30. Il santo del giorno è San Callisto I. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 ottobre del 1926 fa il suo esordio Winnie the Pooh, un personaggio immaginario, un orsacchiotto goloso e amante della poesia, protagonista di un'omonima serie di romanzi per ragazzi ideata da Alan Alexander Milne. Nel 1894 nasce il Pandoro. Il brevetto ufficiale risale proprio a quel 14 ottobre, quando viene registrata con il nome di Pandoro la ricetta di mele gatti, impasto morbido a forma di stella tronco-conica a 8 punte. Nel 1947 viene superata la barriera del suono. A bordo dell'aereo razzo Bell X-1, raggiunta l'altitudine di 12.000 metri, l'eccellente collaudatore dell'aeronautica militare statunitense Chuck Yeager infrange il muro del suono. Nel 1964 il leader del movimento americano per i diritti civili, Martin Luther King, diventa il più giovane vincitore del premio Nobel per la pace, assegnatogli per la guida della resistenza non violenta alla fine del pregiudizio razziale negli Stati Uniti. Nel 1979 si svolge a Washington la prima marcia per i diritti gay negli Stati Uniti, con la partecipazione di decine di migliaia di persone. E nel 2007 nasce il Partito Democratico Italiano. Nel 2021 la compagnia aerea Alitalia effettua il suo ultimo volo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 ottobre del 1968, ai 19esimi Giochi Olimpici, Jim Hines diventa il primo uomo ad abbattere la barriera dei 10 secondi sui 100 metri piani, con un tempo di 9 secondi e 95. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 ottobre del 1969 Lucio Battisti lancia il singolo Mi ritorni in mente. Nel 1977 viene pubblicato Alive 2, l'ottavo album dei Kiss, premiato con un disco d'oro e 3 di platino, di cui uno doppio nel 1996. E nel 2000 Alex Britti debutta in classifica con Una su un milione. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Hannah Arendt, nata il 14 ottobre 1906 ad Hannover e scomparsa a New York il 4 dicembre 1975. La filosofa tedesca difese il concetto di pluralismo in ambito politico. Ricordiamo anche Dwight D. Eisenhower, nato a Denison il 14 ottobre 1890 e scomparso a Washington il 28 marzo 1969. È stato il 34esimo presidente degli Stati Uniti d'America. Il mondo del cinema ricorda Roger Moore, nato a Londra il 14 ottobre 1927 e scomparso a Crans Montana il 23 maggio 2017. Con 7 film all'attivo, è il volto più rappresentativo della saga dell'agente segreto James Bond. E compie oggi 76 anni la giornalista e conduttrice televisiva italiana Alda De Usanio. Con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che chi si trova in libertà ha gran bene e non lo sa.

0: Music Box. Speed, l'approfondimento settimanale sulle due quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Lamborghini Temerario. La supercar adotta un inedito motore V8 biturbo da 4.000 cm3 abbinato a tre moduli elettrici plug-in. La potenza complessiva schizza a 920 cavalli, capaci di proiettare questa belva stradale da 0 a 100 in 2,7 secondi e fino a una velocità massima di 343 km/h. Dal rombo termico al silenzio dell'elettrico con un grande ritorno. Rinasce la Ford Capri, trasformata in un moderno SUV coupé a zero emissioni. La versione a trazione integrale Extended Range dispone di 340 cavalli e di una batteria da 79 kWh. Look sportivo e spazio per le famiglie, con una velocità massima autolimitata di 180 km/h. Ci spostiamo sulle due ruote con una delle naked più cattive e amate del pianeta. Si aggiorna la Kawasaki Z900. La super naked giapponese affila le sue linee spigolose ed è spinta dal celebre motore a 4 cilindri in linea da 948 cm3 di cilindrata, capace di erogare ben 124 cavalli. Una scarica di adrenalina pura che garantisce un'erogazione corposa ai medi regimi e una velocità massima di 240 km/h. Torniamo alla praticità quotidiana con un pilastro italiano del segmento ruota alta, il Piaggio Beverly 400 HPE. Lo scooter di Pontedera sfoggia finiture premium ed è spinto dal collaudato motore monocilindrico da 399 cm3 di cilindrata reale. I suoi 35,4 cavalli offrono riprese fulmine nel traffico e una velocità massima di 145 km/h. La curiosità di oggi ci porta in Islanda, dove è stata completata la prima rete stradale urbana interamente dotata di asfalto autoriscaldante. Sfruttando l'energia geotermica del sottosuolo, speciali tubature tengono la carreggiata a 5 gradi costanti. In questo modo ghiaccio e neve si sciolgono all'istante, permettendo transiti sicuri a 90 km/h anche durante le peggiori bufere. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro, sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone, affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore, lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

Pick up the momentum. Allow me some tension.

0: sono le 8 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
2: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
3: E intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
2: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
3: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
2: Il calcio si rattaccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. All'estadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
3: È tutto, a più tardi.

Oggi ci aspetta una giornata tranquilla, serena, con clima ancora sorprendentemente mite. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che scorre leggera, perfetta per chi ama la calma.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box. Music Box.
1: Parliamo ora dei lavori in corso a Demaville. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del RUNEF, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra Capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
2: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione, affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
1: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: alle 9 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale, Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhzhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
2: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
3: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
2: Gli investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
3: Molte più leggere, ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critiche del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
2: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista, abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Più amareggiato Chivu, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
3: È tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: chissà se mi sentite, chissà se, se questa live vi sta arrivando oppure no. Sono un po' dentro un mistero in questo momento, però io ci provo. 9:20, diretta da via Turnuove numero 6. Chissà se, dateci un segnale, dai, 349 722 5831. Ci mandare un po' questa bellissima, chiamiamola sigla, vai.
1: Fuego che arde tu piel, soy el agua que manda.
0: Mi sentite, ma molto basso forse, no? Molto basso. Adesso stiamo capendo.

Ecco, adesso di sicuro sì, adesso di sicuro mi sentite bene, ok, adesso mi quadra tutto molto bene. Allora, oggi avremo ospite il sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, sarà con noi intorno alle 10. Beh, insomma, sicurezza, abbiamo il tema del quartiere d'ora, abbiamo il tema della mobilità, del commercio, del centro storico. Insomma, c'è praticamente un anno quasi di amministrazione sulla quale fare un po' il bilancio, no? Di come sta andando, ci sono i progetti futuri e poi ci sono tutte le vostre domande. Intanto mi è caduto il telefono, è stato un tonfo fragoroso, che potete inviarci appunto sul numero WhatsApp che abbiamo dato poco fa. Lo ripetiamo perché non so se si sentiva. 349-722-5831. Andiamo con un bel disco, in questo caso di Sophie Ellis Baxter, che si chiama Freedom of the Night.

Allora, è arrivato un messaggio che dice: ma vuoi farmi cambiare canale? Non so perché, non so se è per l'ospite, non so se è per quello che ho detto io, non so se è per la qualità dell'audio, non lo so. Diteci per favore, dateci dei feedback se si sente tutto, perché qua siamo un attimo. Aspetta, ma tanto posso vederlo io? Aspetta. No, dovrebbe sentirsi, dovrebbe essere tutto ok. Benissimo, allora intanto salutiamo tutti quelli che scrivono: Daniele, Giuliana, Cristian, Ezio, insomma, ciao a tutti, assolutamente, ciao a tutti. Dovremmo fare un po' di rassegna stampa adesso, in attesa dell'ospite, però vedere un attimo, perché adesso siamo tutti appesi al Tribunale di Torino, aspettiamo tutti che esca qualcosa su Testolin, no? È da ieri che aspettiamo, insomma, che cerchiamo di capire quando si pronuncerà la Corte d'Appello su una cosa tutto sommato abbastanza importante, no? Possiamo dirlo, perché adesso con tutto il rispetto per i giudici ai quali noi mandiamo i nostri venerabili saluti, assolutamente, proprio gli vogliamo un bene dell'anima, non ho mai tanto capito i tempi di queste cose io, cioè loro fanno l'udienza, no? L'udienza finisce, dura un'ora più o meno l'udienza, no? Non 8, dura un'ora, finisce mi pare nel primo pomeriggio più o meno, forse addirittura tarda mattinata, e poi i giornali non sanno quando uscirà questo pronunciamento e scrivono a breve la sentenza, solo che a breve è passata la notte, ancora non sappiamo assolutamente nulla. È una questione, vi informiamo, di una certa urgenza, poi lo saprete, insomma, no? Noi dovremmo capire se il presidente della regione sarà ancora a Testolino oppure no, cioè sono quelle cose che tutto sommato sono importanti. Poi capisco che nei tribunali manchi personale, che i tempi della giustizia sono tempi che noi poveri mortali non possiamo neanche conoscere, capire, va benissimo, però almeno, cioè, non dico avere una deadline, cioè avere un orario, dici vabbè, facciamo l'orario a quell'ora lì, vediamo la sera, però a spanne, cioè proprio nel raggio di qualche ora, ecco, sarebbe, lo butto lì, proprio c'ho questa richiesta un po' forse impertinente, vabbè, sentiamo un disco, dai, meglio, sì, meglio, un tributo ad Avicii, Forever Yours.

0: Va bene, dai, sai cos'è? Cambiare studio in continuazione qualche problemino lo comporta a livello tecnico. Ogni tanto ci va un attimo, bisogna un attimo recuperare gli strumenti. Perché poi il computer, io ho questa teoria del complotto, no? Il computer, quando tu non lo accendi per un po', è come se si offendesse. Cioè, quando lo riaccendi di nuovo, ti fa un po' di capricci, no? Dice, non mi hai più filato per gli ultimi mesi, non sei più venuto qui in studio, non mi hai più acceso. Io sai che c'è, mi metto di traverso, faccio un po' di resistenza passiva. Un po' questa impressione qua. Hanno un'anima. Io sono molto convinto di questa cosa. Figuriamoci ora che c'è il dibattito sulla coscienza, no? Dell'AI, queste cose. Assolutamente sì, ce l'avevano già prima, per me, figurati. Colleghiamoci col Music Box intanto, dai.
1: Music Box. Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonkulturelvidia.it.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Super Trailers.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
11: Sempre molto piacevole Super Trailer, che ci ricorda quali sono gli ultimi film usciti. Io ne ho visto uno, ragazzi, di film l'altro giorno. Intanto mi concedo un film trash. Ho guardato di The Housemaid. Mamma, ragazzi, vi giuro, se volete passare una serata leggera, guardatelo, è una roba bellissima. Vabbè, va bene, andiamo avanti, voglio parlare di questo, voglio parlare delle notizie, meglio, in attesa, sempre refreshando un po' le pagine dei giornali. Siamo un po' tutti lì che facciamo F5, F4, qual è già il tasto, non mi ricordo neanche, insomma, sulla nostra tastiera. Era in attesa appunto della sentenza da Torino. Vedo che i giornali si concentrano su quello che succede in città, anche più che in città direi in regione, no? In questo caso si parla di caldo ancora e di siccità, che hanno anticipato, oltre la desarpa che abbiamo, insomma, raccontato durante l'estate, anche la stagione del miele, che insomma ovviamente ha dovuto adattarsi ai ritmi della natura, che sono stati un po' accelerati dal caldo estivo e anche, devo dire, autunnale. Però insomma alla fine la produzione, da quello che riporta stasera, sembra aver retto tutto sommato, no? Di fatto insomma il miele c'è, è anche di qualità, lo dicono i numeri del concorso regionale dei mieli, che è arrivato alla sua 32esima edizione e sarà proprio nel prossimo fine settimana, dal 23 al 25 di ottobre. Ci saranno 73 apicoltori che hanno presentato la domanda, 167 campioni consegnati al laboratorio dell'assessorato, che come al solito ha fatto le analisi chimico-fisiche, e oltre a tutte quelle melissopalinologiche, che non so bene cosa voglia dire, però chi è del settore lo saprà. Lo studio nei granuli di polline, anche per risalire all'origine botanica, perché come sapete, no, sulle etichettature poi bisogna capire da dove provengono, insomma da quali fiori provengono, no, i mieli. Questo è il bilancio, diciamo, sulla sagra del miele, che sarà a Châtillon, che appunto è molto attesa, organizzata dal comune insieme al consorzio apistico Valle d'Aosta, col sostegno anche dell'assessorato regionale all'agricoltura. Quindi questo è un po' quello che emerge, secondo anche alcune voci, insomma, raccolte qua e là da parte dei giornali di Aosta Sera. In particolare insomma, c'è tutto sommato una certa soddisfazione per la qualità del prodotto e anche per le quantità. L'assessora Giraud ha anche detto: sono 624 gli agricoltori valdostani che hanno 6.700

181 alveari, numeri in crescita, con un interesse sempre maggiore dei giovani e una partecipazione in aumento ai corsi di formazione organizzati dal consorzio con l'assessorato. Quindi questo è un settore in realtà un po' in controtendenza, no? Rispetto all'agricoltura, che magari fa fatica, è sempre meno attrattiva, insomma si fa fatica a trovare giovani, no? Che diano il ricambio generazionale. L'abbiamo raccontato tante volte anche con gli ospiti del settore. Beh, insomma, il miele ha un certo fascino, il mondo delle api ha un certo fascino anche e soprattutto sui più giovani.

0: Allora, per chi ce lo chiede, ancora non ci sono novità sul tema giustizia, sul tema sentenza. Sono le 9.45 e non abbiamo ancora nulla. Insomma, io sto refreshando, sto continuando a vedere. Insomma, appena ci sono novità, naturalmente ve le diremo, speriamo per primi. Adesso i giudici di Torino avranno, penso, preso il caffè. Insomma, sono... No, non voglio dire nulla. Avranno fatto colazione continentale, normale, che è giusto, assolutamente. Io anche, devo dire, al mattino cerco sempre di abbinare le proteine con i carboidrati, no? Al mattino. A me la colazione all'italiana, quella croissant, brioche, così mi fa star male, non riesco. Quindi proprio, io se posso avere delle uova al mattino, delle uova sbattute, con del pane, magari un po' di marmellata, così, io sono molto felice. Quindi penso che anche i giudici di Torino stiano, giustamente, insomma, ma ci mancherebbe altro, stiano optando per una colazione piuttosto sostenuta, no? Importante, è un lavoro dispendioso, difficile, complesso, su, insomma, dalle tue decisioni dipende il destino di esseri umani, in questo caso addirittura, in certo verso, anche di una regione intera, no? Da un punto di vista politico. Quindi è normale che uno al mattino si sveglia, magari si sveglia anche, non è che ti svegli alle 5 del mattino, ti svegli con calma, così, no? Verso le 8, 8 e mezza, 9 anche, perché no? Inizi pian pianino a fare la colazione. Sai cosa che è utilissimo fare al mattino anche? La ginnastica cinese, il risveglio cinese, i saltelli linfatici, bisogna fare, ho imparato questa cosa. Devi sederti in accosciata, tipo squat, e poi ti siedi anche sui talloni un attimo, no? Fatto tutto questo, magari una doccia fredda. Sai che la doccia fredda dicono che attiva il bioritmo? Adesso c'è il biohacking, questa cosa, no? Che funziona molto bene. Poi dopo inizia a fare colazione, così fai che si sono fatte già le 10, adesso sono le 10 meno 10. Io penso ancora una mezz'oretta e dovremmo esserci, dai, voglio essere fiducioso. Fai la colazione, ti fai un po' di uova, così. E mi raccomando, il rosso delle uova va cotto pochissimo o quasi nulla. Io, se posso dare un consiglio, il rosso crudo. Il bianco lo cuoci perché ci sta un pochettino, però il rosso quasi crudo, no? E poi ci metti un po' di pane, magari pane, quello con i semi, quei semini di sesamo. Mamma, che buono che quel pane lì, è una roba buonissima. Un po' di marmellata, un po' di miele, visto che parlavamo di miele poco fa, no? Un po' di miele e via. Magari un fruttino, piccolo fruttino di stagione, chilometro zero, tipo, non lo so, una papaya, una cosa molto sostenibile, così. E poi con calma si va verso il tribunale, ci si mette lì, si dice: ah, fammi vedere un po' sto dossier, va. Ieri abbiamo fatto studienza, dunque dobbiamo pronunciarci su sta cosa della Valle d'Aosta, vediamo un po', cosa diciamo, era eleggibile o non era eleggibile come presidente? Dai, mettiamoci lì un attimo, facciamo questo sforzo un attimo, che ci sarebbe una regione che è lì, che con gli occhi puntati sul tribunale. Però diceva, tutto questo secondo le mie proiezioni dovrebbe succedere verso le 10:30, secondo me sì, 10:30, dai, più o meno dovremmo averla per quell'ora. Ci colleghiamo con gli spot, vai.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Va bene, nell'attesa, d'altronde c'era un detto che diceva: ma non è che alla fine l'attesa della sentenza è essa stessa la sentenza, potrebbe uscircene così. Nell'attesa vediamo un po' le altre cose, vediamo un po' per esempio la prima linea. Allora, la prima linea ci riporta una notizia che ci fa venire in mente il nostro amico Pitrolino, che non vediamo da un po'. Adesso oggi non, Mario, oggi non siamo lì al car, quindi non passare a trovarci lì, per caso lui ogni tanto viene, insomma ci porta un saluto, ci porta gli articoli di giornale, no, che riguardano anche la sua associazione, che si chiama La Nave dei Disperati, che adesso vedo che insomma si sta spendendo per aiutare un uomo che dorme nel cimitero di Nus, quindi una persona evidentemente in difficoltà, in gravi difficoltà. Lui a quanto pare usa i servizi igienici del cimitero, no, per lavarsi, per lavare i propri indumenti, insomma davvero molto, molto complicata la sua situazione. Peraltro, da quello che riferisce l'associazione, lui è un papà. Non è un papà, scusami, il padre gli garantisce i pasti, ok, perfetto, e quindi è un figlio, non è un padre, bene, ma finora l'uomo non ha accettato di trasferirsi nell'abitazione del papà né di usufruire di un'altra sistemazione, quindi una situazione complicata, delicatissima, e adesso vedo che l'associazione si sta spendendo per, insomma, movimentare qualcosa, fare in modo che si possa aiutare questa persona. Va bene, mi sembra uno sforzo meritevole assolutamente. Poi vedo ad esempio che ANSA Valle d'Aosta parla di ineleggibilità di testoline, ma ancora siamo tutti molto, molto appesi a questa cosa. Parla del fatto che dalla prossima estate la dà un po' per fatta questa novità, ci sarà il treno diretto tra Aosta e Milano, quindi non viene più messa come un forse potrebbe, ma come una cosa abbastanza certa. Si parla di giugno 2027 come un mese decisivo per creare questa linea diretta per la prima volta tra Aosta e Milano, che ti permetterà di non cambiare né a Torino né a Chivasso, cosa che invece è sempre successa. Questo grazie a questo protocollo d'intesa tra Valle d'Aosta e Lombardia. Si vuole anche cercare di andare oltre, cioè di includere il collegamento Valle d'Aosta-Lombardia nella rete dell'offerta Intercity. Questo vuol dire avere una logistica diversa, magari anche sveltire un po' un percorso che, insomma, è sempre stato un po' una nota dolente. Spesso in effetti chi si sposta da e per Milano lo fa su gomma, lo fa con i vari servizi che ci sono, autobus, car sharing, tutto quello che volete voi. Il treno è sempre stato un po', non dico l'ultima opzione, ma ha sempre avuto dei tempi francamente, insomma, difficili da sostenere, ecco, per chi ha delle esigenze anche soprattutto lavorative.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Prima notte al Gemelli di Roma dopo l'operazione per Papa Leone XIV. Il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato nella giornata di ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
2: La politica, comunicazione al Senato di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia, sulla competitività delle imprese, il costo dell'energia, e nessuno può rispondere efficacemente da solo, per questo serve una risposta coordinata e rapida, dice la Presidente del Consiglio, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi.
3: Gli esteri, notte di tensione tra Russia ed Ucraina con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece i droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
2: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi, che hanno lanciato nuovi attacchi nella capitale saudita Riyadh, che negli ultimi giorni è stata regolarmente bersaglio di attacchi da parte dei ribelli yemeniti. Il presidente Trump torna intanto a minacciare l'Iran durante un comizio elettorale in Alaska, affermando: lo colpiremo duramente, ne abbiamo abbastanza.
3: La polizia turca ha compiuto un raid nella sede di Halk TV, uno dei principali canali televisivi dell'opposizione in Istanbul. A darne notizia è stata questa mattina la stessa emittente. L'operazione sarebbe legata ad un'inchiesta per presunti reati di corruzione, turbativa d'asta e riciclaggio di denaro, che coinvolge il proprietario del canale. 11 persone sono state poste in custodia. Le trasmissioni in diretta sono state interrotte e per l'emittente è stato nominato un amministratore giudiziario.
2: In chiusura uno sguardo ai mercati, avvio in positivo per le borse europee e quei listini che attendono il dato sull'inflazione USA. Parigi sale dello 0,32%, Francoforte guadagna lo 0,25%, Londra è piatta a meno 0,03%. Avvio e rialzo per la borsa di Milano, il FTSE MIB segna un più 0,29%.
3: È tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Sono contento quando incontro federalisti europei. Ne ho avuto conferma tempo fa a Ventotene, dove ho parlato del federalismo alpino, anche se Ventotene è un'isola. Ventotene e Chivasso sono molto più vicine di quanto possa sembrare. Il manifesto di Ventotene, scritto nel 1941 da Altiero Spinelli e Ernesto Rossi durante il confino fascista, con il contributo di Eugenio Colorni e il ruolo importante di Ursula Hirschmann e Ada Rossi, nasce dalla consapevolezza che il nazionalismo esasperato e la sovranità assoluta degli stati avevano contribuito a trascinare l'Europa nella Seconda Guerra Mondiale. L'idea era radicale: costruire una federazione europea capace di impedire che gli stati nazionali tornassero a essere sovrani assoluti e quindi potenzialmente nuovamente nemici. Il 19 dicembre del 1943, nella casa del geometra Edgardo Pons a Chivasso, viene invece firmata clandestinamente la Carta di Chivasso, detta anche la Dichiarazione dei rappresentanti delle popolazioni alpine. Per la Valle d'Aosta partecipano Emile Chanoux e Ernest Fage, per le Valli Valdesi Osvaldo Coisson, Gustavo Malan, Giorgio Peyronel, Mario Alberto Rollier. Federico Chabot non è presente ma invia un contributo scritto. Nella dichiarazione si accenna al futuro assetto europeo nella logica federalista, ma si parla soprattutto di costruire un'Italia diversa, un'Italia non centralista, capace di riconoscere le autonomie territoriali, le minoranze linguistiche e religiose, le identità e le specificità delle comunità alpine. Ventotene e Chivasso parlano insomma la stessa lingua, quella del federalismo. A Ventotene il federalismo sale verso l'alto, dagli stati verso l'Europa. Chivasso scende verso il basso, dallo Stato verso le comunità e i territori. Il federalismo non è semplicemente una formula istituzionale, è soprattutto una concezione. Il potere va esercitato al livello più vicino possibile ai cittadini. C'è una dimensione personale cui tengo. Gustavo Malan mi raccontò dell'importanza di Giorgio Peyronel nei rapporti fra valdostani e valdesi. E mi parlò anche di mia nonna, Clémentine Roux, moglie di René Caveri, amica della moglie sfollata ad Aosta dello stesso Peyronel. Nelle lettere di Émile Chanoux c'è un riferimento diretto a lei. Quando chiede Chanoux delle notizie sur ce que vous avez pu faire et sur ce que les femmes ont décidé de faire. Dietro i grandi documenti politici esistono sempre reti di persone, uomini e donne, famiglie, insegnanti, militanti e comunità che durante il fascismo avevano tenuto viva un'idea diversa dell'Italia. Oggi molti si dichiarano federalisti europei. Ma se crediamo che l'Europa debba essere federale, perché gli stati nazionali da soli non bastano più, dobbiamo essere coerenti anche dentro gli stati. Per questo continuo a pensare che non si possa essere fino in fondo federalisti europei senza essere federalisti anche nel proprio paese.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
6: Allora, come promesso, siamo riusciti a metterci in contatto con il sindaco di Aosta, che ringraziamo per essere qui con noi quest'oggi in collegamento telefonico, Raffaele Rocco. Buongiorno, intanto sindaco, ben trovato.
7: Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
6: Questa è un po' l'occasione anche di fare il punto, no, sulla città di Aosta. Intanto diciamo subito che tra qualche giorno/settimana sarà un anno di amministrazione, quindi sarà anche bello poi poter fare un piccolo primissimo bilancio, consapevole del fatto che i tempi per incidere, no, su una realtà come un capoluogo regionale sono decisamente più lunghi, però insomma può essere interessante. Io però partirei gioco forza da quello che la cronaca e anche un po' la politica e la comunicazione politica vuole come il primo tema della città in questa fase, ovvero il tema della sicurezza, no? Ci sono stati alcuni episodi durante l'estate, ma anche recentemente, che hanno un po' preoccupato una parte della popolazione. D'altro canto abbiamo sentito anche le parole insomma delle forze dell'ordine nelle scorse settimane, che hanno comunque rassicurato circa i dati complessivi della situazione sicurezza in città. È uscito questo dato del Sole 24 Ore, che però riguarda tutta la Valle d'Aosta e non solo la città di Aosta, che quindi è anche complicato da inserire, no, in un contesto statistico sul capoluogo. Insomma, il suo punto di vista qual è? Qualcuno l'ha accusata di essere un po' troppo su questo tranquillo, no, di dire che va tutto bene, che non ci sono problemi. Insomma, qual è la sua visione sulla sicurezza in città?
7: Allora, partiamo da un primo dato. I dati dicono una cosa. Poi abbiamo le persone che giustamente hanno un'altra sensazione e si preoccupano. Mm-hmm. Come sindaco io devo tenere d'occhio entrambe le esigenze, quindi non è che io e come tutta la maggioranza stiamo sottostimando o stiamo dicendo che non esiste un problema, perché le persone ce le rappresentano, le immagini sui social, le immagini, le foto, gli esposti che ci vengono mandati ci rappresentano delle situazioni puntuali dove abbiamo dei comportamenti da parte di giovani e meno giovani che non sono, diciamo, consone con un vivere civile. Quindi esiste un problema? Sì. È un problema che però va declinato e va visto nel suo insieme. Se parliamo di criminalità, quella che fa parte degli indici, lì siamo più o meno tranquilli. Anche le indicazioni del Sole 24 Ore, ricordo che si riferiscono a dei crimini abbastanza odiosi, sì. Violenza sessuale, violenza in famiglia, cioè siamo di fronte a dei crimini di tipo particolare. Quello che invece sta preoccupando la cittadinanza, e ripeto, sulla quale noi abbiamo la massima attenzione, sono quei comportamenti che disturbano quando si è in città, schiamazzi, consumo di alcol, e sporcizia, immondizia, comportamenti che preoccupano quando ci si trova magari alle 10, alle 11 per strada e si incontrano questi gruppi, definiamoli di ragazzi, mm-hmm. magari già un pochino ubriachi, che hanno questi comportamenti violenti. Quindi esiste il problema? Sì. Come affrontarlo? E qui il grande problema, cioè come si affrontano questioni che hanno un substrato che non è di delinquenza organizzata di cui si occupa di cui si occupano le forze dell'ordine, ma è di comportamenti, definiamoli incivili, che derivano da disagio sociale, degrado civico. Su questi come si può intervenire? La repressione, questa viene fatta dalle forze dell'ordine, hanno incrementato i passaggi, hanno incrementato i provvedimenti, sono presenti sul territorio? Sì. Sono presenti in forma visibile, da come rappresentano i cittadini? Parrebbe ancora di no, però non possiamo nemmeno pretendere di avere una gazzella dei carabinieri ad ogni angolo di strada. E questo è sicuramente un problema, ma il questore all'interno con tutte le forze dell'ordine su questo in questi mesi di estate si è attivata, cioè mm-hmm. i controlli sono stati rinforzati. Quello che invece dice il sindaco è un'altra cosa. Dice: noi dobbiamo affrontare il problema di degrado e il problema sociale che si è creato, che diventa un problema di sicurezza, andando a incidere laddove nascono i problemi, cioè laddove c'è il degrado sociale, laddove dobbiamo attivarci per capire perché i giovani hanno questo comportamento. Dobbiamo intervenire laddove si beve troppo la sera, quindi il perché si beve, reprimere quel tipo di consumo di alcol. Dobbiamo intervenire sulla videosorveglianza, che ha un valore deterrente. Dobbiamo intervenire laddove l'illuminazione o la cattiva illuminazione può creare delle zone che possono essere considerate delle zone franche. Questa è la politica che stiamo portando avanti, queste sono le cose che stiamo facendo, che non è la militarizzazione del territorio, che non serve per quei tipi di crimine, chiamiamoli crimine, di comportamenti di disagio. Allora è lì che forse non intercettiamo bene la richiesta, o meglio, non riusciamo a spiegare bene ai cittadini che quello che stiamo facendo è proprio volto a combattere quel tipo di comportamento, ma pretendere di avere subito delle risposte, questo può essere più difficile.
6: Sì, chiaro.
7: Cioè, il gruppo di ragazzi che fa schiamazzi alle 3 del mattino, cioè lì non è che uno li può controllare in qualche modo, cioè è vero, può passare la pattuglia dei carabinieri, però passa, poi una volta che è passata...
6: Sì, certo sì.
7: Cioè, quindi non stiamo sottovalutando, no, io non sto dicendo che tutto va bene, sto semplicemente classificando bene quelli che sono i comportamenti per calibrare quelle che sono le risposte. Le risposte che, ripeto, stiamo dando.
6: Ok, quindi questo penso sia una delle preoccupazioni della popolazione, cioè il fatto che comunque il tema sta a cuore all'amministrazione. Ecco,
7: certo.
6: Questo, insomma, mi pare il messaggio che passa anche dalle parole del sindaco Raffaele Rocco, che giustamente, insomma, contestualizza. Ci sono dei numeri, anche noi qui spesso li abbiamo dati, abbiamo raccontato, insomma, di una realtà che a livello statistico non ci restituisce una situazione così drammatica come il percepito dare, però sappiamo, insomma, che spesso percepito e oggettivo sono due linee che non si incontrano in tanti settori della vita pubblica, non solo quello della sicurezza. Un altro tema che qualcuno, penso a Confcommercio, aveva legato alla sicurezza è anche quello del commercio, appunto, nel centro storico, no? Mi ricordo tempo fa, insomma, un'intervista di uno dei vertici di Confcommercio diceva: attenzione, perché la desertificazione dei centri storici significa anche minore sicurezza, no? Perché in qualche modo una città viva con tanti negozi è una città dove c'è una forma di presidio del territorio, magari non delle forze dell'ordine, ma della collettività, della comunità, no? Ecco, su questo, com'è la situazione del commercio del centro storico di Aosta, che sappiamo, insomma, subire una certa flessione ormai da diversi anni? Anche qua non è l'unica, diciamo, realtà, no, a livello italiano ad averla subita. Sappiamo ci sono dei fenomeni più grandi di noi anche da affrontare, però ecco, su questo un po' il punto della situazione.
7: Allora, faccio solo una coda rispetto alla questione sicurezza, proprio perché riteniamo che i commercianti siano il primo presidio di sicurezza, di controllo del territorio. Abbiamo organizzato per domenica prossima, per esempio, un incontro con gli esercenti dei bar per capire da loro quelle che sono le problematiche legate alla vendita di alcol, legate a quel tipo di esercizio, cosa succede nelle ore notturne, qual è la tipologia di clienti, quali sono i problemi. Mm-hmm. Perché siamo consapevoli che la presenza di un negozio aperto fino alle 7, 7:30 è comunque un presidio di sicurezza. Ora, nelle vie centrali c'è stata una trasformazione completa del commercio. La città è diventata turistica, quindi anche l'offerta commerciale si è adeguata al cambio di utenti, ecco, diciamo così, che è presente nella città. Ci sono diverse botteghe, diversi negozi che sono rimasti chiusi, che sono chiusi da diverso tempo, per delle motivazioni, vuoi ai costi degli affitti, vuoi alle difficoltà di aprire certe tipologie di negozi. Cioè c'è una crisi generale del commercio al dettaglio che riguarda non tutta Italia, se non addirittura tutta l'Europa. Quindi questo è un problema. Questo diventa ancora più grave quando ci sono delle intere pezzi di via che diventano, che si desertificano, diciamo così, dove il commercio quasi sparisce. Tanto per fare un nome e tanto per dimostrare che siamo consapevoli di quello che succede nella nostra città, via Martinè. Sì. Via Martinè è una via dove, certo, i negozi ormai si contano sulle dita di una mano. Però proprio questo, se uno poi, ci sono stati diversi progetti, ma fatti anche in giro per l'Italia, e con Confcommercio ne abbiamo parlato, cioè di cosa fare per rivitalizzare, per rendere più appetibile l'aria apertura di questi negozi, o quantomeno per evitare che la vetrina abbandonata diventi a sua volta segno di degrado, e quindi, come si suol dire, degrado attira degrado. Quindi questo va ovviamente impedito. Ecco, in Confcommercio abbiamo fatto una riunione 10 giorni fa, l'ultima di una lunga serie, dove effettivamente abbiamo detto: incominciamo a immaginare dei possibili progetti, incominciamo a vedere quelle che possono essere delle iniziative fatte anche in altre parti d'Italia, in modo tale da capire come rendere, come fare per incidere su questo aspetto. La regione sta studiando un progetto di riqualificazione di alcune botteghe per portare delle attività artigiane, per esempio in via Sant'Anselmo. Cioè ci stiamo muovendo con una rete che comprende regione, Confcommercio o comunque le associazioni dei commercianti, per cercare di capire cosa fare per incidere su questi fenomeni. La desertificazione è un problema molto complesso, perché la gente ha cambiato modo di comprare, e c'è la vendita online che comunque rappresenta già una parte fondamentale del modo di acquisto. Quindi ci ritroviamo in centro, ma così come nei quartieri, ad avere delle carenze di alcuni negozi che possono, chiamarli negozi di prossimità, quelli dove si può trovare il genere di prima necessità immediatamente. Però incidere su questi fenomeni ci rendiamo conto che è abbastanza difficile, perché anche le iniziative che sono state fatte in altre parti d'Italia hanno poi dato dei risultati comunque minimali, perché comunque si interviene su un'attività privata, su stabili privati, si interviene su tutta una dimensione della società che è molto legata all'iniziativa del singolo.
8: Chiaro, chiarissimo, infatti questa era un po' la premessa. Poi sul tema della desertificazione viene inserito anche da Confcommercio in questo discorso il fatto che chiuderanno alcuni, almeno provvisoriamente, alcuni mini market sul territorio della catena Carrefour, che come sappiamo sta disinvestendo in Italia, quindi c'è anche qua un discorso un po' più grande, ecco, del comune di Aosta, che però, ecco, mi porta più che altro a parlare del tema ipermercati, no? E di un ipermercato in particolare, quello famoso, insomma, che ancora non c'è ma che già sta facendo molto discutere, ed è quello che dovrà sorgere in un terreno che, ricordiamo sempre, è un terreno privato, al quartiere Dora, che ha fatto tanto discutere. C'è stata una petizione raccolta con 823 firme contro questa costruzione, questo nuovo supermercato. Si è parlato molto di questo, qualcuno ha accusato l'amministrazione di non voler favorire il piccolo commercio, no? Favorendo invece i grandi magazzini. Ecco, su questo qual è, una volta per tutte, la posizione della vostra giunta, della vostra maggioranza e anche proprio dell'amministrazione?
7: Partiamo dalla chiusura del Carrefour di Piazza Pluve, un Carrefour storico, frequentatissimo. Io ricordo benissimo, il mattino alle 7:30 c'è la coda delle persone che aspettano di entrare al Carrefour.
6: Certo.
7: Ed è un presidio della piazza fondamentale, però quello è presente da una vita e non mi sembra che, essendo prossimo al centro, abbia inciso più di tanto sul piccolo commercio del centro. Quindi anche l'equazione presenza di un supermercato, chiusura dei piccoli esercizi, ecco, diciamo che potrebbe essere quantomeno discussa, ecco, non mi sembra un'equazione così, così diretta.
6: Non è automatico.
7: Tant'è vero, non è automatico, tant'è vero che oggi proprio la chiusura di quel presidio lì creerebbe un problema anche di ordine sociale, come dicevamo prima, perché voi immaginatevi Piazza Pluve senza il supermercato aperto,
6: certo.
7: Cosa diventa?
6: Certo.
7: Allora, ecco che lì è storico, fondamentale e necessario. Oggi pomeriggio io incontro i sindacati proprio per capire che cosa sta succedendo, perché il pensiero primo va verso le 40 famiglie che rischiano di perdere il lavoro, ma poi c'è anche il problema di qual è l'impatto sul territorio della città di Aosta. Quindi sono tutti temi che stiamo, come si diceva prima, stiamo presidiando e con i poteri, con i limiti di quelli che sono i poteri del comune, stiamo cercando di governare in qualche modo. E Pudora. Allora, un quartiere dove non ci sono negozi di prossimità.
6: Sì.
7: Non ci sono. Quindi c'è un terreno privato, un proprietario chiede di poter realizzare un supermercato, non un ipermercato, quindi un supermercato come quelli che conosciamo, come quello di Piazza Pluve, non per dimensioni, un pochino più grande, però offre quei servizi in un quartiere dove non ci sono servizi commerciali. Ora, è sovradimensionato rispetto al quartiere, certo, perché qualcosa di più piccolo probabilmente non si regge da un punto di vista economico, quindi può attirare dall'esterno. Sì, è posto proprio sul confine del quartiere, verso Aosta, su una viabilità che è di forte transito, quindi a questo punto di vista avrà sicuramente quell'effetto. Ma qui entriamo dentro i discorsi di politica commerciale del singolo imprenditore, nei quali noi non possiamo entrare. L'imprenditore ha fatto delle valutazioni e ritiene che economicamente quel supermercato può sopravvivere. L'impatto nella zona? Nel quartiere verrebbero portati quei servizi di prossimità che oggi non ci sono, collegati in modo pedonale col quartiere. Quindi la gente del quartiere, chi abita oggi, ora potrà recarsi a piedi il mattino, modello Piazza Pluve, sì, a comprare i generi alimentari.
6: Sì.
7: Ci sarà un bar, ci saranno tutti quei presidi che oggi mancano all'interno. Quindi svolgerà anche funzione di prossimità,
6: certo.
7: Non è di prossimità il supermercato. Noi riteniamo che questo sia un valore pubblico che valga la pena favorire. Poi adesso cosa uscirà dalla valutazione, dall'analisi di tutte le osservazioni che sono in corso da parte degli uffici tecnici, staremo a vedere. Se ci sono le condizioni, si dovrà andare avanti, perché le regole, le leggi questo dicono. Se ci saranno dei problemi, vuol dire che quella cosa si tenterà di cambiarla, di integrarla, di renderla più compatibile, al limite anche di non realizzarla. Secondo noi il valore aggiunto portato al quartiere è superiore di quello che potrebbe essere un disagio su dei negozi di prossimità che in quell'area non ci sono.
6: Sì. E non sono sorti in assenza anche di questo supermercato, questo è un po' il senso. Quindi...
7: sono anni che, che non c'è niente e che nessuno vuole aprire un negozio da quelle parti. Quindi ci sarà una motivazione,
6: certo,
7: se certi meccanismi non si innestano.
6: Certo,
7: però,
6: certo.
7: Ripeto, si valuta e
6: interessante.
7: La valutazione viene fatta.
6: Assolutamente, questo mi ricorda molto il discorso, ovviamente, su altri piani fatto anche per la torre delle telecomunicazioni di Arpuia, in cui il sindaco aveva detto valuteremo, e poi in effetti è arrivato un responso tecnico che ha almeno al momento, ecco, congelato la situazione. Ecco, lì che succede, sindaco?
7: Adesso lì è stato dato il parere negativo. La norma prevede che adesso si apra un tavolo di confronto con i proponenti per capire quali possono essere, spiegare bene la motivazione del parere negativo, che è un parere tecnico molto, molto puntuale e molto preciso, e capire se a questo punto si riescono a trovare delle soluzioni anche alternative che possano rendere compatibile la realizzazione di un'opera che comunque ha un interesse pubblico, perché le telecomunicazioni hanno comunque un interesse pubblico, però queste non devono andare a discapito della loro sostenibilità di natura ambientale. Sì. Però si apre adesso quella fase in cui si può discutere tranquillamente e apertamente con i proponenti per capire effettivamente se esistono delle alternative. Se non esistono, purtroppo in quell'area non si potrà realizzare nulla. Chiaro. Perché questo lo dicono le norme. Quindi noi stiamo applicando le norme, ma soprattutto le stiamo applicando nel senso di valorizzare il più possibile il valore per il territorio, e quindi evitiamo anche che ci siano delle delle lavorazioni che possano mettere in pericolo, certo, il territorio. Però dobbiamo anche conciliare la necessità di avere dei servizi.
8: Ecco, l'ultimissimo spunto, poi lo dobbiamo lasciare andare, che alle 10:30 è un impegno. Sì. Se vogliamo fare un piccolo bilancio di questo primo quasi anno di amministrazione, se possibile, com'è stato?
7: Molto interessante, molto sfidante. Ho scoperto una città che ovviamente non conoscevo, perché da cittadino certe questioni non vengono conosciute, e ho scoperto che i rapporti con i singoli cittadini possono essere nello stesso tempo esaltanti, e però nello stesso tempo possono creare anche frustrazione, perché diventa difficile spiegare bene la propria volontà, le proprie iniziative. Quindi trasmissioni come quella di oggi, che mi permettono di dilungarmi anche nella spiegazione di quelli che possono essere dei problemi complessi, secondo me sono fondamentali per far capire anche al cittadino il perché di certe iniziative, il perché di certe impostazioni. Comunque, se devo dire, il bilancio del primo anno per quanto mi riguarda è molto molto positivo, e penso che abbiamo avviato diverse iniziative, diverse situazioni che andranno a maturare nei prossimi mesi e che daranno proprio il segno anche di quel cambiamento, o quantomeno di quella di quell'essere attenti all'evoluzione della città, di una città che vuole prendersi in carico problemi dei cittadini, sì, e possibilmente trovarvi una soluzione. Ecco.
8: Ecco, c'era un'ultima domanda sui progetti futuri, ma direi che facciamo così, lo aspettiamo in studio fisicamente, certo, e ne parliamo poi, sì, poi di persona. Adesso siamo tutti molto attenti ora a quello che succede sulla sentenza Testolin. Lei insomma è su un altro livello, ecco, sul piano comunale, però diciamo, penso che spesso quando ci sono i consigli regionali le fischieranno le orecchie, perché la nominano molto spesso, quindi immagino, sì, che anche lei abbia una certa attenzione, no, per questa sentenza.
7: Certo. Beh, bisogna per forza avere attenzione, perché comunque quello che succede in regione ci coinvolge tutti, certo, quindi sì, questa va attenzionata, ci mancherà.
8: Assolutamente. Va bene, grazie allora intanto al sindaco di Aosta, Raffaele Rocco, in bocca al lupo per tutto il suo lavoro, per i prossimi impegni. L'aspettiamo a questo punto prossimamente qui nella nostra sede in via Tourneuve. Grazie, buona giornata.
7: Grazie a voi, grazie a tutti, grazie.

0: Music Box.
1: Ora parliamo di un allarme che sta emergendo anche a Roma. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico, arrivano segnalazioni dalla periferia est, soprattutto da Tor Sapienza, dove alcuni residenti descrivono persone in stato di catalessi e un possibile aumento dello spaccio. Le indagini non confermano ancora un legame diretto, ma la coincidenza preoccupa. Le istituzioni monitorano, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per sicurezza e decoro.
2: Parliamo ora degli interventi che ANAS ha pubblicato. Una gara da 250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi lungo la rete stradale nazionale. Il progetto, articolato in 15 lotti, interessa anche le aree locali con opere di consolidamento, barriere paramassi e protezioni del corpo stradale per ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico. L'investimento potrà salire fino a 300 milioni. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2026 sul portale Acquisti ANAS.
1: Ed ora passiamo a un tema che sta facendo discutere la valle, il progetto della funivia Pilacogne, dove si restringe il campo per il collegamento funiviario. Delle 9 ipotesi iniziali ne restano 3, e la più probabile è l'alternativa numero 3, dal palazzetto dello sport di Cogne alla Platta de Grevon. Il costo stimato varia tra 150 e 190 milioni di euro, con una copertura prevista tra Regione e Pila S.p.A. I tempi ipotizzati parlano di 2 anni di progettazione e altri 2 o 3 per i cantieri. La Commissione avvierà ora il confronto con comuni e cittadini prima della decisione finale.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in TV.

0: Torna la Saison Culturelle 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Culturelle, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su saisonculturelvidia.it.
1: Bene, quindi una mattinata passata a fare refresh delle pagine di informazione giornalistica, ma dove stanno? Ancora nulla, alle 10.45, boh, cioè, non capisco, cioè, i tempi sono un mistero, cioè, non so, tipo gli aruspici, non si capisce, vabbè. No, invece è interessante perché è entrato di fatto in vigore, ancora insomma è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, però entra in vigore in questi prossimi giorni, immagino, il nuovo codice della strada, con una serie di cose interessanti secondo me. Prima su tutte il fatto che non ci sarà più l'obbligo di esibire in formato cartaceo la patente di guida e il libretto di circolazione, quindi la famosa frase patente, libretto, prego, ce la possiamo insomma scordare, perché non verrà più chiesto, perché sarà tutto quanto consultabile direttamente dalle forze di polizia attraverso le banche dati nazionali. Quindi in un attimo, devo dire, era ora, perché cioè tutto digitale, insomma sembrava allucinante dover portarsi sempre la patente dietro, come se fosse senza quella non posso guidare, ma perché? Cioè scusa, tanto avete tutto, mi avete schedato in ogni ambito della mia vita, quindi non capisco perché in quello no. Magari qualcuno dice non è neanche un bene questo, c'è chi insomma detesta questa digitalizzazione, questo controllo no, attraverso banche dati delle informazioni sui cittadini, però penso sia solo una forma di efficienza maggiore dal mio punto di vista. Beh, diteci la vostra comunque. 349-722-5831. Saranno digitalizzati anche i verbali che potranno essere redatti dagli agenti e resi poi disponibili su piattaforme telematiche, quindi anche qui il verbale sarà tutto più telematizzato, tutto digitale, no? Le notifiche avverranno attraverso il famoso SEND, servizio notifiche digitali, mentre quelle tradizionali saranno usate in assenza di un domicilio digitale, quindi qui non tutti ancora ce l'hanno, di conseguenza sarà una casistica ancora presente. L'altra novità riguarda le multe per eccesso di velocità, che saranno calcolate in base ai chilometri orari di superamento del limite. La multa sarà di fatto ancorata a quanti chilometri hai sforato, per risultare proporzionata quindi alla gravità della violazione. Cioè, per farvela breve, per esempio in autostrada 10 euro per ogni chilometro orario oltre il limite. Se superate quindi di 11 km il limite orario sono 110, se invece lo superate di 40 km orari sono 400 euro. Nei contesti urbani, con i limiti quindi di 30 o 50 km orari, il calcolo parte invece da 5 euro con un limite di 50. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che saranno 55 euro per chi va da 61 e 200, per chi invece viaggia a 90. No, scusami, saranno 55 euro per chi procede a 61, ok, quindi se stai sforato di 11 km, invece 200 per chi viaggia a 90 km orari. Quindi insomma di fatto ci sarà una taratura sull'urbano e sull'extraurbano. Viene poi innalzato anche il limite di età fino al quale è previsto il rinnovo decennale delle patenti del gruppo 1, quindi anche quelle per motocicli e autoveicoli, innalzato da 50 a 65 anni. Viene prevista anche la possibilità per chi ha la patente per i veicoli pesanti e il trasporto di persone che hanno avviato almeno da un anno il corso di qualificazione iniziale di guidare i veicoli per cui è richiesta la carta di qualificazione del conducente prima ancora del suo conseguimento. Questo riguarda categorie specifiche che anche di lavoratori, e poi insomma tutta un'altra serie di cose anche per i pedoni, obbligo di prestare cautela negli attraversamenti e di rendersi visibili di notte sulle strade extraurbane prive di illuminazione. Quindi c'è anche una parte di questo nuovo codice che responsabilizza anche il pedone nei suoi comportamenti. E poi insomma sono un sacco, devo dire, gli aspetti. Ho parlato già un quarto d'ora, quindi direi che ascoltiamo un pezzo adesso. Vai

Va bene, ci sono anche dei dati economici interessanti, quelli sul PIL, delle regioni. La Valle d'Aosta ha un calo, ha un calo sul PIL, ma continua a rimanere sopra la media italiana. Questo è un po' il senso, no, degli ultimi dati disponibili. Siamo sopra del 25% la media nazionale. Questo è interessante. Beh, se tu fai un paragone con gli anni 80, comunque c'è stato un calo molto importante, soprattutto nel rapporto col resto d'Italia, che forse è cresciuta banalmente, credo, non lo so, se sono cresciuti loro, siamo decresciuti noi, se si può dire. Ecco, nell'80 il più alto dato in assoluto tra le regioni italiane era quello valdostano, ed era del 76% il nostro PIL, superiore alla media del paese, evidenziando poi in realtà già dai primi anni 90 una dinamica economica poi più bassa. Quindi siamo noi che siamo un po' diminuiti rispetto a quella nazionale. Questo esce dal dossier Istat sulle trasformazioni delle regioni italiane. Si scrive proprio questo, si dice la Valle d'Aosta è stata per molti decenni un territorio la cui popolazione è rimasta pressoché costante, quindi c'è anche un tema demografico. I residenti della Valle d'Aosta dall'Unità d'Italia al 2024 aumentano da 86 a 123.000, quindi circa il 40%, contro oltre il 120% a livello nazionale. L'evoluzione demografica di fatto stagna fino al secondo dopoguerra, e poi c'è una contrazione più accentuata rispetto alla media italiana negli anni più recenti. Cioè, vuol dire che si fanno ancora meno figli rispetto al resto d'Italia, qui in Valle d'Aosta. Considerando le variabili demografiche, scrivono ancora nel rapporto Istat, si vede una debolezza strutturale del saldo naturale, che quindi questo saldo nascite morti, è negativo già dall'inizio degli anni 70, con 20 anni di anticipo rispetto all'Italia, cosa che in Italia si sarebbe iniziata a vedere appunto solo negli anni 90. Quindi siamo stati precursori, ecco, diciamo così, dell'inverno demografico. Questo ci dice l'Istat nel suo rapporto.

0: Sono le 11 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la politica, energia e guerra in Ucraina al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo in programma il 15 e il 16 ottobre. Sul caro energia Meloni ha sottolineato che servono soluzioni ora, con bollette più leggere per famiglie e imprese. Poi ha continuato: accanto alla risposta internazionale serve anche il coraggio di guardare a ciò che possiamo fare noi in Europa. La questione che oggi pesa di più di tutto sulla competitività della nostra economia è il costo dell'energia, ha aggiunto. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione. Infine, sull'Ucraina, la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca, ha detto la Premier, sottolineando che l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è molto rischiosa.
1: Notte di tensione tra Russia e Ucraina, con attacchi da entrambe le parti. Il bilancio delle vittime dei raid russi è salito ad almeno 6 persone, secondo quanto riferito dalle autorità. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità. Circa 180 invece droni ucraini diretti verso Mosca, temporaneamente chiusi gli aeroporti.
2: Ora a Roma individuati e denunciati i ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono nella zona. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
1: Prima notte al Gemelli, dopo l'operazione per Papa Leone, il pontefice, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha passato una notte tranquilla. Ulteriori informazioni sullo stato di salute di Prevost saranno diffuse in giornata. L'intervento chirurgico effettuato ieri si è concluso positivamente con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro.
2: Nuovo aumento di prezzo da oggi per 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. L'aumento è stato comunicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Tra i tabacchi lavorati compaiono principalmente trinciati e anche due tipi di sigari. Ci sono poi anche gli stick dei riscaldatori di tabacco. In entrambi i casi l'aumento disposto è di 20 centesimi di euro.
1: Il tennis: Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione del circuito femminile. La toscana, scivolata al 33 del ranking, ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova, che la reduce dalla semifinale a Pechino. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a rivoltare come un calzino un match che sembrava tutto in salita. Agli ottavi partirà favorita con la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo.
2: È tutto, a più tardi.

quelle bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi, che quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie, fa il verso delle rane e puntuale arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimo.

voci dal sole, altre voci da questa campagna, altri abissi di luce e di terra e di anima, niente più che il cavallo e il chinino e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo.

0: nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafià.
1: Beh, insomma, il fatto di aprire dopo le news la terza ora con un disco di Paolo Conte merita delle spiegazioni, purtroppo, perché siamo abituati molto peggio, diciamo, a livello di playlist, quindi è un'anomalia il fatto di mettere un pezzo bellissimo come questa Diavolo Rosso, appunto, di uno dei cantautori italiani più importanti, possiamo dirlo, della storia del cantautorato, della musica italiana, appunto. Ecco, tutto questo è fatto per introdurre e mettere a suo agio un ospite che credo la canzone ormai la saprà più che a memoria, che ha, pensate, illustrato il testo, ma direi proprio il concetto anche che sta dietro questa canzone. Ora ce lo racconterà lui, che è Ludovico Cretier. Buongiorno intanto, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti quanti.
1: E che ha avuto l'arduo compito di dover, però anche penso molto piacevole, di dover illustrare una canzone, che già di per sé è una sorta di sinestesia, diciamo. Sono tante cose coinvolte, tanti piani sensoriali che di solito sono un po' dissonanti tra di loro, ma che invece hanno dialogato all'interno di questa pubblicazione, edita da un editore che tra l'altro è un nome molto bello, come si chiama l'editore? Discoteca Italiana.
2: Ciao Discoteca Italiana.
1: Ciao Discoteca Italiana, bellissimo, già il nome promette assolutamente benissimo, e ha affidato a Ludovico, che è un illustratore molto bravo, noi l'abbiamo già ospitato in passato, ormai è un nome conosciuto, devo dire, sulla scena italiana un po' dappertutto, appunto con questo compito di dare una parte grafica, una parte visiva a un testo di una canzone come Diavolo Rosso. Questo è un po', se ho capito bene, come nasce il progetto, come nasce la pubblicazione, che adesso è diventata realtà e che è già in fase di presentazione un po' ovunque, anche sul territorio regionale. Proprio nei prossimi giorni ci sarà un appuntamento di cui parleremo. Come è stato illustrare una canzone? Cioè, come si fa a fare una cosa di questo tipo e come ti sei mosso? Cosa ti ha ispirato il testo di Diavolo Rosso?
2: Allora, illustrare una canzone di per sé è un fatto interessante ma difficile, perché comunque le parole spesso parlano più delle immagini. Oppure parlano poco, insomma, c'è sempre una sorta di difficoltà. Ma illustrare una canzone di Paolo Conte è stato ancora, secondo me, più difficile, perché lui con le parole crea già di per sé dei quadri. Lui, essendo una figura anche molto poliedrica, lui è addirittura pittore, ha fatto mostre, è un poeta, musicista, jazzista, figura di grande rilievo artistico. È stato difficile lavorare, perché come fai ad aggiungere di più a un testo così carico già di immagini, di poesia? Io ci ho provato, cercando anche di rendere il testo un po' mio. Quindi la canzone parla di uno dei pionieri del ciclismo italiano, Giovanni Gerbi, che negli anni 20 venne poi soprannominato Diavolo Rosso, in quanto ha sfrecciato in mezzo a una processione. Questo parroco gli diede il nome di Diavolo Rosso. Ma io ho cercato di trasformare questo testo, seppur lontano, quasi 100 anni, ambientato 100 anni fa, l'ho cercato di fare mio, riempiendolo di un altro significato, cioè il significato della crescita, temi comunque sempre attuali, e rendendolo anche visivamente mio, inquadrandolo in un contesto visivo. E quindi tutti i riferimenti vanno dagli anni 20, in cui è ambientata la canzone, fino agli anni 70, per non rischiare di andare troppo fuori.
1: Certo, questo è super interessante. Poi tra l'altro è un testo, quello di Diavolo Rosso, appunto ancorato a un personaggio realmente vissuto, che aveva questo soprannome. Adesso io ho letto qualcosina online, poi non so se è vero, nato durante una processione religiosa, secondo la leggenda. Insomma, pare che lui attraversò a tutta velocità questa processione indossando questa maglia rossa, sua caratteristica, e il sacerdote, vedendolo arrivare, lo paragonò al diavolo. C'è questo piccolo aneddoto. E poi insomma c'è anche il fatto che entrambi erano astigiani, quindi c'è un qualcosa che ovviamente legava l'artista con l'oggetto della sua canzone. Quello che diceva Ludovico Cretier è interessante, perché già le parole, le frasi di Paolo Conte sono un po' delle pennellate. Il rischio di essere anche didascalici rispetto a quello che già lui aveva voluto esprimere, immagino ci fosse. Ci va anche un po' di sana follia, credo, no? Nell'illustrare questa cosa senza essere ridondanti, quindi senza ripetere troppo, ma allo stesso tempo senza tradire quello che Paolo Conte voleva fare. Cioè, ci si deve muovere un po' su una fune da equilibristi, credo.
2: Sì, assolutamente, perché è difficile lavorare su un testo del genere, ma ci abbiamo provato e insomma tanti dicono anche che ci siamo riusciti.
1: Venuto bene, molto bello.
2: Il tutto secondo me sta nel equilibrare anche i riferimenti, nel senso che giocare con il contesto. Quindi se viene citato l'astigiano, se devi disegnare un paesaggio, tu ti rifai effettivamente a quello che è, senza andare troppo a inventare.
1: Certo.
2: Cercare, il bello sta nella ricerca. Infatti durante la lavorazione di questo libro, siccome l'ultima parola che viene nominata nel testo è ratafià, che è un liquore che viene fatto dal liquorificio Rapa Giovanni storicamente a Biella, io sono andato nella sede del liquorificio, prima ho chiamato ovviamente, e ho detto: si potrebbe visitare il vostro archivio di bottiglie, di cose, per rendere il tutto, perché se dovevo disegnare una bottiglia, per dire, sarebbe stato più interessante, più bello vedere la bottiglia quella vera, non fare una cosa a caso.
1: È ottimo, questi piccoli dettagli che aiutano anche a contestualizzare. Tra l'altro, chiunque volesse dare un'occhiata a queste illustrazioni, c'è qualcosa sul profilo Instagram sia di Ludovico, che trovate come eleusi.jpg su Instagram, e anche il profilo dell'editore, appunto ciao.discoteca italiana. Insomma, c'è un po' tutto su questo. Tra l'altro è un libro, come dicevamo, che adesso sta già avendo un primo riscontro anche da parte del pubblico. Mi raccontava Ludovico fuori onda che il primo riscontro è stato buono, insomma c'è già stata un'ottima accoglienza ed è già partito il giro di presentazione, no? So che ti recherai a breve a Torino per presentarlo già oggi, giusto?
2: Oggi stesso, sì, alle 18.30 a Torino alla libreria Luxemburg. Abbiamo già fatto Sassari al festival Fino a Leggermi Matto, abbiamo presentato il libro. Anche perché c'era l'occasione di andare a un festival musicale e tutto tornava. E poi lo presenteremo venerdì 16 alle 18 da Brivio ad Aosta, e poi stiamo lavorando a Bolzano, Milano e Bari.
1: Figo, molto figo. Qualche dettaglio in più lo diamo tra poco. Adesso ci sono gli spot, poi torniamo qualche istante con Ludovico Cretier, in arte Eleusi, lo trovate così su Instagram, per parlare del Diavolo Rosso, appunto di questo libro illustrato su una canzone in particolare di Paolo Conte che abbiamo sentito in apertura. Se avete domande, curiosità, volete qualunque tipo di informazione, potete scriverci al 349-722-5831.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi ci aspetta una giornata tranquilla, serena, con clima ancora sorprendentemente mite. L'autunno si mostra con delicatezza, senza fretta. Una giornata che scorre leggera, perfetta per chi ama la calma.

0: Mentre io sono ancora qua a refreshare le pagine di informazione, perché siamo tutti in attesa di sta sentenza, no, dei giudici di Torino su Testolin, per capire se sarà ancora il presidente della regione oppure no. Sono dettagli, insomma, che ci riguardano abbastanza. Adesso l'udienza è finita ieri, oggi dovrebbe arrivare in teoria la sentenza. Qua in diretta con noi però c'è una persona che assolutamente non c'entra niente con questo, per fortuna, con questo ambito, ma c'entra con l'arte, c'entra con l'illustrazione, Ludovico Cretier in arte Eleusi, che ha creato di fatto queste tavole. Mi dicevi più di 30 tavole alla fine.
1: Sì, c'è una sequenza muta iniziale realizzata in bianco e nero, poi stampata a Pantone amaranto, che ricorda il ratafià, e poi una ventina di immagini a colori.
0: Tutto questo appunto intorno al disco di Paolo Conte, Diavolo Rosso. Ecco, lo raccontavamo anche perché c'è una presentazione dopodomani da Brivio, dalle 18, giusto?
1: Dalle 18, sì. 18. Sì, modera Davide Mancini.
0: Ok, quindi insomma questo per invitare anche tutti a fare un salto, dare un'occhiata, perché in radio possiamo parlarne quanto vogliamo, poi è interessante anche vederlo insomma dal vivo, essendo soprattutto un libro illustrato. Non è l'unico libro a cui stai lavorando, so che c'è un progetto in cantiere che è un progetto in questo caso esclusivamente tuo, ecco, dove ti sei sbattuto in prima persona e che dovrebbe uscire in teoria durante l'inverno.
1: Sì.
0: Di che si tratta?
1: Sì, proprio ieri è stata conclusa diciamo l'ultimo passaggio del libro, nel senso che il blocco libro è stato incollato al cartonato di copertina. Uh-huh. E il libro è un fumetto muto, salvo le onomatopee, che si chiama Legno Lavorato. Mm. E che ho realizzato grazie a Martina Merlini, che è un'artista contemporanea, fondatrice dell'editore indipendente milanese Press Press. Mm-hmm. Che fa dei libri eccezionali, tranne il mio, fa dei libri molto belli, nel senso che questo suo avere una formazione da artista fa sì che abbia una cultura a 360 gradi del mezzo libro, dell'editoria. Quindi ogni libro è una storia a sé. Dimenticatevi i brossurati Einaudi, ci sono ogni forma di libro, rilegatura, tecnica di stampa. E nel mio caso è un cartonato piccolino formato Diabolic da 95 pagine, appunto con una rilegatura a filo refe e tecnica di stampa risograph, quindi tutte cose da tecnici,
0: sì,
1: cioè, certo. Non importano a nessuno.
0: Tutto arabo totale, per quanto mi riguarda, sì.
1: E in teoria a filo refe ho visto proprio i tuoi occhi.
0: Sì, cioè, proprio, come dire, campitura.
1: Campitura.
0: Quei termini proprio assurdi, così.
1: Troviamo.
0: E dovrebbe uscire, dicevamo, insomma, c'è
1: a
0: un'idea?
1: Tra fine novembre e dicembre, perché stiamo progettando anche una mostra a Milano delle tavole originali e annessa presentazione. Tempo permettendo.
0: Si fanno uscire tipo cine e panettone a questo,
1: esatto,
0: punto, no? sotto Natale, che tutti fanno uscire tutto in quel periodo lì, quindi come regalo di Natale, sai, quelle cose che si fanno in questi...
1: Esatto, poi mettiamo il reel con il libro, con...
0: Sì, esatto, perfetto. O un Mariah Carey remix, esatto. Cioè un mashup tra le due cose, ci inventiamo qualcosa.
1: Lo dovete comprare.
0: Se vuoi, come radio ci spenderemo per questo, per crearti il sottostante musicale.
1: Allora,
0: va bene, insomma, per sapere questo e tutti gli altri progetti di Ludovico, cercatelo su Instagram, eleusi.jpg, senza la E, JPG, non so bene come pronunciarlo. Insomma, è molto bello anche perché poi lui posta un po' tutti i suoi lavori in tempo reale, le cose che sta facendo, che ha concluso. Si può davvero vedere uno stile che adesso, non perché è qua, insomma, penso sia davvero unico, perché poi ci sono tanti artisti bravi anche sul territorio valdostano, ma artisti che hanno uno stile personale interessante, così secondo me ce ne sono veramente molto pochi. Ti farei una domanda finale su lo stato dell'arte, diciamo, in Valle d'Aosta. Te lo farei, non so se fartela sinceramente, te la butto lì, un commento, insomma, è un contesto, diciamo, no, sai che mentre la dico mi rendo conto che è una cazzata e forse non è. È un contesto, diciamo, di prolifico.
1: Forse parliamo della criminalità da vostra.
0: Sì, abbiamo avuto il sindaco, guarda, mezz'ora fa, sì. Abbiamo parlato solo di quello. No, però ecco, c'è qualche spunto positivo da notare? Cioè c'è un minimo di fertilità per la creatività di un artista in questo territorio, secondo te? C'entra nulla? Uno può abitare ovunque e avercela la creatività? O c'è un legame? C'è una scena che favorisce uno scambio? Cioè, raccontaci un po' come
1: vive. Più che scena che favorisce lo scambio, la... la potenza di questo posto, che poi finisce, vuoi o non vuoi, anche in un libro di Paolo Conte. Io ci ho messo delle, cioè, ho disegnato delle sculture di Aldo Vagneur, per dire. Sì. È la potenza ancestrale che è attorno a questo posto. Tutto quello che è il mondo dell'arte popolare, soprattutto, tutte cose che purtroppo non riguardano il contemporaneo, però sì. Diciamo che queste montagne ci assicurano quella dose di pazzia che in questo mestiere serve.
0: Sì, interessante anche il discorso di avere una forma di rappresentazione fuori dal tempo, no? Cioè inattuale, che magari può essere una cosa negativa perché appunto non è ancorata al presente, però ci può essere anche un aspetto bello proprio sulla sua componente un po', adesso uso un termine terribile, acronica, cioè fuori dal tempo, no? Cioè, che può ispirare a prescindere, diciamo, da chi sei, da dove sei e da quando nasci, magari in questo caso può essere interessante. Quindi insomma, i riferimenti artistici valdostani esistono e sono anche nella tua arte, nel tuo stile di rappresentazione, che uno, diciamo, non associerebbe immediatamente, no, a quella di un classico artista valdostano, me lo confermi? Cioè ti sei ispirato anche a questo?
1: Sì, mi sono ispirato, ma in realtà poi la cosa bella dell'arte popolare, che è un mondo a cui io faccio riferimento, è che una scultura magari fatta in Sud America è molto simile a una scultura di Dorin Ouvrier, sì, per intenderci, sì, sì. No? Quindi in realtà quello che ricerco è proprio quell'immediatezza, quel modo di essere artista in modo primitivo, spesso fatto da opere d'arte fatte da gente che non ha studiato, sì, arte, insomma, contadini. E questo contesto, diciamo, che li favoriva parecchio.
0: Cioè, a varie latitudini le forme espressive che si è trovato sono simili. Sai che su questo c'è chi ci ha costruito delle religioni, no? Sul fatto che in realtà sono gli alieni che ci hanno colonizzato. Abbiamo intervistato gli israeliani noi un mese fa, che parlano esattamente di questa cosa. Quindi, insomma, potrebbe esserci.
1: Gli israeliani.
0: No, quelli ancora no, non ce l'abbiamo avuti. Se volessero mai l'ambasciata volesse fare un salto a Top Italia Radio, non possiamo dire dove, perché poi se vengono è un casino per la sicurezza, non lo diciamo la sede, ma lasciamo in sospeso almeno quello, così non ce li giochiamo. Però ecco, è interessante davvero, si aprono un sacco di rivoli come al solito di discorsi, ma ora lasciamo Ludovico al suo treno, anzi no, al suo autobus regionale. Quanto ci metti andare a Torino?
1: Tre ore?
0: C'è il cambiettino da fare dove, Ivrea?
1: No, devo farne due.
0: Ah, due cambi abbiamo.
1: Se no è 2 ore e 36.
0: Ah, beh, dai,
1: molto
0: meglio. Hai beccato però quello un po' più sfigato. Tre ore per arrivare a Torino, va bene, se questo è giusto. Abbiamo parlato anche di trasporti, giusto dare un feedback su questo. Grazie allora intanto a Ludovico Cretier. Mi raccomando, adesso non so se già si trova nelle librerie austane.
1: Nella libreria Brivio, perché sì? Essendo un libro a tiratura sulle migliaia di copie, no? Non le milioni, sì. L'editore decide di spedire tot copie, sì, a tot librerie in giro per l'Italia, però lo trovate nelle principali città italiane, uh-huh, e ad Aosta, da Brivio.
0: Diavolo Rosso, chiedete questo titolo di Ludovico Cretier, testo naturalmente poi basato su una canzone di Paolo Conte. Grazie davvero, in bocca al lupo, ci vediamo dopodomani da Brivio per la presentazione.
1: Alla prossima.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
3: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne

0: Music Box.
1: Mentre ormai inizia a farsi strada, diciamo, come possibilità sempre più chiara, il fatto che non riusciremo a darvi in diretta la sentenza del Tribunale di Torino sulla questione Testolin, beh, direi che possiamo a questo punto fare un piccolo salto nel passato, un po' di almanacco musicale. Oggi è il 14 ottobre, oggi ricordiamo alcune date interessanti, tipo il fatto che Lucio Battisti oggi pubblicava Mi ritorni in mente nel 69, il fatto che Michael Jackson nel 72 conquistava il suo primo numero uno da solista, quindi aveva, pensate, 14 anni, e con un pezzo che si chiamava Ben, penso che facesse parte ancora dei Jackson 5, no, però solista, quindi

sarebbe interessante anche avere qualche data, perché ci sarà qualche compleanno, scusami, no, uscito per quanto riguarda la data di oggi, oggi 14 ottobre. Fammi fare una ricerchina, aspetta, al volo, allora, andiamo un po', ricerchina live. Poi tutto questo può servirvi anche come suggerimenti per il disco libero, anche se poi qui siete voi a doverci dare un'idea. 349-722-5831. Oggi compleanni per Cliff Richards, Justin Hayward, Marcia Ben Barrett, Thomas Dolby, Karen White, Natalie Maines e anche Usher. Pensa, anche Usher, che compie la bellezza di 48 anni. Va benissimo, qualche nome qua e là l'abbiamo buttato. Ora noi ascoltiamo un pezzo, avvicinandoci poi al ballottaggio per il disco libero. Arriva Icona Pop, Feels in My Body.

0: Ok, alle 11.41 ho ufficialmente consumato il tasto refresh, quindi basta, andiamo anche su altri video, altre notizie. Allora, un attimo di tecnologia, giusto, secondo me, doveroso, è tipo la messa, arriviamo a un punto che bisogna parlare di tecnologia, perché siamo nel mezzo di una rivoluzione, io sono un po' ossessionato, mi rendo conto, anche ieri ne parlavo con una persona, insomma, mi rendo conto di avere un po' un'ossessione per questa cosa dell'AI e dell'epoca in cui ci troviamo, di grande transizione tecnologica. Fatto sta che insomma ci sono una serie di novità forse non così rilevanti oggi, possiamo dirlo, perché possiamo segnalare l'arresto di un dipendente di OpenAI perché aveva messo un dispositivo di registrazione di nascosto negli uffici, quindi l'FBI, proprio come in tutti i film americani, ha fatto irruzione, lo hanno beccato, insomma, l'hanno arrestato. Lui è di origine saudita, quindi non capiamo ancora quale può essere la dinamica dietro questa cosa, quale può essere il motivo, no, il movente che lo ha spinto, però immagino che ci fossero dietro già da un po' delle indagini, se l'FBI addirittura si è mossa. Sono in corso cose che noi umani vediamo passarci sopra, ma non sappiamo bene quali siano poi le dinamiche. E poi c'è questo studio uscito su Lancet, che è una rivista molto autorevole, che parla del rischio estinzione per la razza umana, così giusto per avere un piccolo, diciamo, un appetizer pre-pranzo, ecco, alle 11.42. Di fatto in questo studio si fa un'ipotesi con i 17 pericoli principali da qui al 2100 che potenzialmente potrebbero portarci all'estinzione. Cioè, quali sono questi 17 aspetti, questi rischi? Allora, abbiamo l'inquinamento, la resistenza antimicrobica, sì, questo è un tema, la malnutrizione infantile, il collasso climatico, i conflitti classici, le guerre, diciamo, la riduzione degli aiuti internazionali, il consumo eccessivo di alcol addirittura. Questo, vabbè, direi che non so se ci può portare all'estinzione come razza, non credo. Cioè, l'ipertensione, io sono, per esempio, a me non piace bere, io sono una di quelle persone proprio no, cioè non mi piace, anche se mi obblighi, proprio mi dà un po' fastidio l'alcol in generale, la disuguaglianza di reddito, il basso livello di istruzione, le pandemie, l'obesità, i problemi di salute mentale, il fumo, l'invecchiamento malsano, ok? E poi c'è anche ovviamente il tema dell'intelligenza artificiale, quindi l'uso malevolo dell'intelligenza artificiale e i conflitti nucleari. Questi sono un po' i principali pericoli. Poi non è che ognuno da solo ti porta all'estinzione, però diciamo il combinato disposto, no, di più di questi fattori potrebbe portare a una situazione che favorirebbe una naturale, diciamo così, sparizione dell'umanità dal pianeta, secondo, ripeto, uno studio. Uno studio, dico, anche condotto da chi? Il professor Christopher Murray, co-presidente della commissione proprio della rivista Lancet, che ha curato lo studio, nonché direttore dell'Institute for Health Metrics dell'Università di Washington. Bene, bene, abbiamo tutti i titoli del caso, ottimo. Colleghiamoci con lo sport a questo punto e poi scopriamo qual è la canzone per chiudere che avete deciso voi per il disco libero.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. La pazza Inter, abituata alle rimonte, questa volta a Stecca e a San Siro, ieri sera è arrivata la seconda sconfitta in altrettante partite di Champions League quest'anno. Finisce 4-3 per il Bruges nel segno dell'italo-tedesco Tressoldi, autore di una tripletta. Lautaro ne fa due, ma quando sembrava possibile l'ennesima rimonta, il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero un bel gol di Bonny che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. Cade anche il Napoli, sconfitto 3-1 in casa del Villarreal. Le parole a fine gara di Max Allegri.
4: Le partite di Champions sono così, devi cercare di fare meno errori possibili, ma preso l'1-1 non possiamo concedere il secondo gol. Secondo ci sono stati quattro passaggi corti senza senso nella nostra metà campo, abbiamo messo sotto pressione credo Marini che ha lanciato questa palla, un altro mezzo contrasto. In Champions queste partite vanno giocate, le partite vanno giocate in un altro modo.
3: Ci proveranno dunque Roma e Como, impegnate questa sera a risollevare un calcio italiano che ha visto le sconfitte di Inter e Napoli nella seconda giornata dei Champions League. La Roma ospita il Real Madrid di Mourinho all'Olimpico, con Gasperini che pensa su lei al posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala sulla tre quarti. Il portoghese invece Huijsen favorito sull'ex Rudiger in difesa, mentre Vinicius è in ballottaggio con Diomandé. Occhi anche sul Como, impegnato nella trasferta di Rotterdam contro il Feyenoord. Per Fabregas, Duvicas dovrebbe essere il punto fermo in attacco. Nico Paz è confermato al centro del terzetto offensivo alle spalle del centravanti. Franco Mastantuono è stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre la frattura del quarto metacarpo della mano sinistra rimediata domenica durante la partita contro il Genoa. Nessun problema comunque per il calciatore della Fiorentina che da oggi riprenderà ad allenarsi regolarmente coi compagni. Fa sapere il club viola con una nota e sarà a completa disposizione per l'impegno di domenica con il Como. Il tennis mondiale si gioca a Shanghai col programma degli ottavi al Masters 1000 da non perdere alle 12. Il big match di giornata tra Daniil Medvedev e Stefanos Tsitsipas sarà la 16ª sfida tra i due che quest'anno si sono già affrontati all'ATP 500 di Doha, col greco che ha vinto in 2 set. Medvedev è avanti 10-5 nei precedenti. Il basket, niente da fare per Olimpia Milano che subisce la terza sconfitta consecutiva in questo difficilissimo inizio di Eurolega, perdendo per 89-98 contro il Real Madrid. La squadra di coach Poeta regge bene per un quarto e mezzo, ma nel finale di primo tempo Real scappa via con un parziale di 14-0 e non si guarda più indietro. Nel terzo quarto i vice campioni d'Europa toccano anche il +21 e amministrano il resto del match. Giovedì Milano affronterà Dubai. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

Oggi direi anni 70, a prescindere, sono due canzoni di quella decade lì. La prima l'abbiamo citata perché usciva proprio oggi nel 73, Heroes di David Bowie.

0: 77, non 73, ho sbagliato, mentre invece del 72 c'è questa seconda opzione che è Walk on the Wild Side di Lou Reed.
1: Take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do.
0: Molto bene, allora comunque vada, caschiamo in piedi oggi. Due grandi classici, la prima David Bowie con Heroes, la seconda Lou Reed con Walk on the Wild Side. Scegliete al 349-722-5831.

0: vince, seppur di poco, Lou Reed. C'è stata grande competizione tra lui e David Bowie, ma d'altronde, insomma, quando ci sono due calibri così importanti è complicato. Quindi torniamo al 72, l'album è Transformer, forse il più bello, uno dei più belli che ha sfornato da solista Lou Reed, e la risentiamo questa Walk on the Wild Side in chiusura.
1: Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

0: take a walk on the wild side, cioè fatti un giro nel lato selvaggio, diciamo così, dice letteralmente in questo pezzo Lou Reed, un capolavoro del 72 che abbiamo utilizzato per salutarci quest'oggi in questa diretta da Via Tourneuve numero 6. Domani torniamo a Lidl Car Peugeot, dei nostri cari amici, dei nostri ormai partner, possiamo dire, dell'Ideal Car. Per oggi da Riccardo è davvero tutto, vi auguro uno splendido mercoledì, ciao.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le due persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di due ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I due, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
4: Politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca, mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
3: E ma se c'ho raide russo sull'Ucraina, la notte scorsa colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
4: Economia nel 2026, il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria, con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
3: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale, dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
4: È tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor. Grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Video.
1: Parliamo ora dei lavori in corso a Demaville. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del RUNEF, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra Capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
2: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione, affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
1: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: sarà.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Un film luminoso e pieno di speranza.
5: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
3: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
11: Eleanor!
12: Dal capolavoro di Jane Austen.
13: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: 2 sorelle, 2 modi diversi di amare.
13: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
1: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
2: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
1: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti nel quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
2: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
1: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
2: È tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni. In vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Roma per la prima grande monografica dedicata a Pontormo, uno degli artisti che più ha incarnato il passaggio dal Rinascimento alla Maniera. Eccentrico, visionario, capo

0: Chiesa di San Michele Arcangelo di Carmignano, Pontormo in mostra a Roma alle Scuderie del Quirinale. Ci spostiamo a Pisa per una mostra dedicata al grande pittore e illustratore statunitense Edward Hopper, oltre 150 opere che si articolano in 5 sezioni e ripercorrono le principali fasi della vita e della carriera dell'artista. Attraverso dipinti, acquerelli, disegni, incisioni e materiali d'archivio, l'esposizione racconta l'intero percorso creativo di Hopper, mettendo in luce il ruolo fondamentale che i luoghi ebbero nella costruzione del suo immaginario. Città, paesaggi, architetture e persone diventano così le tappe di un viaggio che permette di comprendere come l'artista abbia sviluppato quello sguardo unico e inconfondibile che ancora oggi continua ad affascinare il pubblico. Edward Hopper, New York e oltre, in mostra dal 14 ottobre a Palazzo Blu di Pisa. E ora Brescia per la mostra fotografica di Cristina Miedermeier. Oltre 80 scatti offrono una panoramica sull'importante lavoro di ricerca della fotografa, biologa marina e attivista che nel corso degli anni ha documentato la bellezza del nostro pianeta, dai paesaggi alla fauna selvatica in continua evoluzione alle diverse culture e tradizioni delle popolazioni che vivono in simbiosi con la natura. Il percorso espositivo si articola attorno a 3 grandi temi: il mondo sottomarino, il mondo terrestre e dei popoli tribali. Cristina Miedermeier, la grande saggezza negli spazi espositivi del Grande Miglio presso il Castello di Brescia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il cuore non va a dormire, di Enrico Galiano. C'è un'età in cui ogni cosa brucia, soprattutto l'amore, e ce n'è un'altra in cui persino l'amore sembra uno sbaglio. Nel suo romanzo più toccante, l'autore ci ricorda che l'amore non chiede mai il permesso, che ci spaventa proprio perché ci rivela che più è forte e meno riusciamo a guardarlo negli occhi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Due giornate, zero punti, un rapporto gol fatti gol subiti non positivo che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile per Inter e Napoli, visto che centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa. Da quando è entrata in vigore la nuova formula, il passaggio diretto dalla League Phase agli ottavi è come discrimine, quota 16 punti. Un traguardo ora non facile da raggiungere per le squadre di Chivu e Allegri. Però le hanno a fare meglio questa sera Roma e Como impegnate contro Real Madrid e Feyenoord. Il tennis, Jasmine Paolini conquista gli ottavi del WTA 1000 di Wuhan, ultimo della stagione nel circuito femminile. La toscana ha vinto e convinto contro la ceca Nicola Bartunkova. 7-6-6-3 parziali per l'italiana, brava a vincere un match che sembrava tutto in salita. Paolini agli ottavi, partita favorita contro la britannica Sonai Kartal, numero 170 del mondo, che ha superato nettamente la svizzera Belinda Bencic, numero 12. Il basket, dopo un inizio con tre sconfitte nelle prime quattro uscite stagionali, la Virtus Bologna è attesa sul campo del Paris Basketball in Eurolega. Un tabù da sfatare per la Virtus, visto che in quattro sfide negli ultimi due anni con i parigini non sono mai riusciti a vincere. Stavolta però i favori del pronostico sono dalla parte di Bologna, che occupa al momento la decima posizione in classifica. Spazio anche all'Eurocup, aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris e Napoli contro lo Slask. Poi le altre due gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. La spedizione tricolore deve fare i conti con le prime eliminazioni ai mondiali di ciclismo su pista, competizione in corso a Shanghai. Nelle gare della velocità squadre maschile e femminile, l'Italia non riesce a superare il primo ostacolo e si ferma nelle qualificazioni. Gli azzurri, che tagliano il traguardo in 43-444, crono che non consente il passaggio del turno e vale la decima posizione al termine delle qualificazioni. Nella gara femminile il terzetto azzurro chiude la propria prestazione con 49-208 e anche in questo caso niente passaggio del turno. Inizia subito con un super weekend la Coppa del Mondo 2026-2027 per la scherma azzurra, che schiererà complessivamente 72 atleti in penana tra domani e domenica. Il fioretto a Takamatsu in Giappone, la spada a Casablanca in Marocco e la sciabola in Algeria sono le tappe del debutto del circuito internazionale nella stagione che da aprile del prossimo anno segnerà l'inizio della qualifica olimpica per i giochi di Los Angeles 2028. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev e pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: Ed è tutto. A più tardi.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: speciali.
1: Music Box.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Ora parliamo di un allarme che sta emergendo anche a Roma. Dopo il furto di 80 fiale di fentanyl all'ospedale israelitico, arrivano segnalazioni dalla periferia est, soprattutto da Tor Sapienza, dove alcuni residenti descrivono persone in stato di catalessi e un possibile aumento dello spaccio. Le indagini non confermano ancora un legame diretto, ma la coincidenza preoccupa. Le istituzioni monitorano, mentre i cittadini chiedono interventi rapidi per sicurezza e decoro.
4: Parliamo ora degli interventi che ANAS ha pubblicato. Una gara da 250 milioni di euro per la messa in sicurezza dei versanti rocciosi lungo la rete stradale nazionale. Il progetto, articolato in 15 lotti, interessa anche le aree locali con opere di consolidamento, barriere paramassi e protezioni del corpo stradale per ridurre i rischi legati al dissesto idrogeologico. L'investimento potrà salire fino a 300 milioni. Le offerte dovranno essere presentate entro il 30 ottobre 2026 sul portale Acquisti ANAS.
3: Ed ora passiamo a un tema che sta facendo discutere la valle, il progetto della funivia Pilacogne, dove si restringe il campo per il collegamento funiviario. Delle 9 ipotesi iniziali ne restano 3, e la più probabile è l'alternativa numero 3, dal palazzetto dello sport di Cogne alla Platta de Grevon. Il costo stimato varia tra 150 e 190 milioni di euro, con una copertura prevista tra Regione e Pila S.p.A. I tempi ipotizzati parlano di 2 anni di progettazione e altri 2 o 3 per i cantieri. La Commissione avvierà ora il confronto con comuni e cittadini prima della decisione finale.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: Lettura al buio.
3: AI per proteggere la vista la sera. E so-

0: salveremo le vostre serate di lettura.
1: Ovvero come leggere a letto senza bruciarvi la vista e senza passare la notte in bianco a causa delle luci sbagliate.
2: Sono pillole di AI.
0: E diciamoci la verità, non c'è niente di meglio che mettersi a letto la sera con un buon libro o un buon e-reader tra le mani.
1: Un momento di puro relax. Peccato che 9 volte su 10 illuminiamo la pagina nel modo peggiore possibile.
0: Sì, non c'è una via di mezzo. O accendiamo la lampadina alogena da stadio che ti spara un faro abbagliante negli occhi, o leggiamo nella penombra totale, sforzando la vista, manco dovessimo decifrare un codice segreto.
1: Per non parlare delle luci a frequenza blu sparate in faccia prima di dormire, che azzerano la melatonina e vi fanno rimanere a fissare il soffitto fino alle 3 di notte.
0: Ma prima di rassegnarvi a leggere con la torcia dello smartphone incastrata sotto il mento,
1: l'intelligenza artificiale regola l'atmosfera di casa al millimetro per proteggere i vostri occhi.
0: Il primo alleato indispensabile sul comodino è il sistema Philips Hue.
1: Il suo algoritmo si sincronizza automaticamente con l'orario esatto del tramonto nella vostra città.
0: Man mano che si fa sera, abbassa la componente di luce blu e sposta la temperatura colore verso toni caldi e avvolgenti.
1: Vi regala un'illuminazione morbida che stimola la naturale produzione di melatonina, preparando il cervello al riposo mentre vi godete il vostro capitolo.
0: Così potete leggere in totale relax e senza alternare il ciclo del sonno.
1: E per essere sicuri che la quantità di luce sulla pagina sia davvero sufficiente per non affaticare la retina,
0: beh, lì entra in gioco la precisione di Lux Light Matter Pro.
1: Aprite l'app e appoggiate lo smartphone proprio sopra la pagina del libro o sullo schermo dell'e-reader.
0: Sì, perché l'applicazione misura i lux effettivi prodotti dalla vostra lampada da lettura in quel momento esatto.
1: Vi dice subito se il livello di illuminazione è ottimale o se state sforzando i muscoli oculari al buio.
0: Vi guida nell'orientare l'angolazione della lampada o nell'avvicinare il punto luce per evitare riflessi fastidiosi o ombre fastidiose.
1: Risultato? Occhi riposati, lettura piacevole e una sonnolenza naturale perfetta a fine capitolo.
0: Ricapitoliamo quindi, Chiara.
1: Philips Hue, per calibrare la temperatura della luce calda ed eliminare la frequenza blu, e Lux Light Matter Pro per misurare i lux perfetti sulla pagina.
0: Sì, perché usare l'intelligenza artificiale per l'illuminazione di casa protegge la vista e migliora la qualità del riposo notturno.
1: Perché un bel libro deve far sognare la mente, non stancare gli occhi.
0: E allora è semplicissimo, scaricate le applicazioni, regolate le lampade, misurate la luce e buona lettura a tutti, specie prima di fare la nanna. Per oggi era tutto, a domani!
1: Ciao!

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
2: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
3: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
2: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: Gli esteri, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo incontrerà il premier inglese Burnham.
2: Lo sport, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026 in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Emma Giuli, buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio, sono le 15:09 minuti, per l'esattezza quasi 10, perché come sapete qui a Breakon mi piace essere puntuale, infatti proprio adesso sono scoccate le 15:10 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026, metà di questa settimana, metà anche di questo mese. Raccontatemi un po' come state trascorrendo questa giornata, un po' così così qui a Milano dal punto di vista climatico. 349-7225-831, questo numero attraverso il quale potete interagire con me. Io sono Chiara fino alle ore 18, come sempre spazio i vostri feedback, spazio i vostri consigli, alle vostre riflessioni, opinioni. Radio Viglia Network è l'applicazione che dovete subito correre a scaricare proprio in questo momento, just right now, e mi raccomando, non avete assolutamente scuse, potete skippare 4 radio.

0: Mike Posner con A Tu Che Pili in Ibiza nella versione di Seb Remix. Sono le 15:14 minuti, sbloccati proprio in questo istante, mercoledì 14 ottobre 2026. A breve ci trasferiremo alle Maldive, perché dovete sapere che c'è un'isola che è in vendita ad una cifra abbastanza esorbitante, però dovete pensare che sono le Maldive, quindi il mare, la spiaggia, il caldo. 349-7225-8331, fatemi sapere nel frattempo chi si fa avanti, senza sapere al momento la cifra.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

voce è quella di Benson Boone con Sorry I'm Here for Someone Else. Sono le 15:17 minuti, questo ritmo sound di Break On in mia compagnia. Io sono Chiara, staremo insieme fino alle 18 in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Vi ho già spoilerato qualcosa, perché adesso prendiamo un aereo e voliamo alle Maldive. In particolare atterriamo sull'isola privata che al momento sta cercando un acquirente, quindi alla ricerca di un proprietario. Il problema, quando vengono lanciati questi annunci social, sta nel prezzo, perché il prezzo fissato per questo angolo di paradiso è proprio un piccolo spazio, è pari a 72 milioni di dollari. Devo dire che poi c'è anche una novità per quanto riguarda le modalità di pagamento. Sapete, ormai l'evoluzione tecnologica corre sempre di più, l'acquisizione potrà essere perfezionata anche attraverso l'utilizzo di criptovalute. L'operazione finanziaria digital si avvale della collaborazione con la piattaforma Corn, una rete specializzata che fa da ponte tra gli asset crittografici e le transazioni tradizionali. Ecco, questa è una news. Pensateci intanto.

Made in Italy, e c'era anche Rosa Chemical che cantava Made in Italy, Made in Italy, vi ricordate? Una canzone che ha portato sul palco di Sanremo, ma bando alle ciance perché ci stiamo cercando di trovare un acquirente per quest'isola privata, un'isola che si trova sulle Maldive. Sappiamo il prezzo, 72 milioni di dollari, e poi sappiamo che c'è questa novità riguardante le modalità di pagamento, perché chi comprerà l'isola potrà avvalersi anche dell'utilizzo di criptovalute, visto che c'è questa collaborazione con la piattaforma Korn. Chi acquisterà questo spazio, questo paradiso, non comprerà semplicemente una proprietà, questa è la pubblicità che viene fatta, ma un intero ecosistema di lusso che comprende, pensate, 4 ville di lusso, spiagge private di sabbia bianca finissima ad uso totalmente

Nightmares. Si intitola proprio così questa canzone. Brescia, i pinguini tattici nucleari. Sono le 15:27 minuti di questo mercoledì 14 ottobre 2026. State ascoltando Break On e staremo insieme fino alle 18. Stiamo parlando nel frattempo di quest'isola privata che è stata immessa in vendita ad un prezzo pari a 72 milioni di dollari, e ci sono diversi utenti che poi hanno scritto sotto questo annuncio pubblicitario che è stato fatto. Soprattutto sono rimasti un po' senza parole di questa novità che riguarda la modalità di pagamento, ovvero che si avvale dell'utilizzo di criptovalute. Nel frattempo fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate, anche perché non si acquista soltanto un singolo paradiso, che poi sarebbe poi così male, ma anche quattro ville, spiagge private. 349 7225 831. Prima del primo appuntamento con il Music Box si torna indietro al 2018. La voce è quella di Sia insieme a David Guetta con la loro

Si intitola proprio così, Piece by Piece, lui è Pharrell Williams, sono le 15 e 37 minuti, ecco, in questo preciso momento, mercoledì 14 ottobre 2026 e prima del Music Box abbiamo sentito i Pinguini Tattici Nucleari con Brescia Nightmares e ora parliamo ancora di loro perché sono pronti a tornare con un nuovo album. L'annuncio è arrivato negli scorsi minuti con un post che è stato pubblicato sul loro profilo ufficiale e ha fatto molto contenti i fan. Iniziamo dalla fine, Replay, il nostro nuovo disco uscirà il 4-12.

ora parliamo di un evento catastrofico che potrebbe essere un frame riportato in una scena cinematografica, invece no, si tratta di vera e propria realtà. È successo a largo delle coste del Canada, una boa oceanografica ha registrato un'onda gigantesca di ben 17,6 metri, quasi tre volte più alta di tutte quelle che la circondavano, un evento di una rarità impressionante che ha lasciato senza parole anche gli esperti, che secondo le stime statistiche può verificarsi mediamente solo una volta ogni 1300 anni. Quindi fate due conti, ci pensate, dovete un attimo pensare, perché sono 1300 anni. Hanno visto, osservato quest'onda gigantesca di 17,6 metri. Diverse onde ogni giorno si incontrano e ogni tanto sono così elevate. Un muro d'acqua si è venuto a creare.

Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Video. Punto it.

ritorniamo a parlare di Max Pezzali. Ogni giorno gli artisti lanciano a piccole dosi le novità. Arriverà il prossimo 30 ottobre il nuovo album di Max dal titolo Max Forever volume 2. Mi viene da dire Max Forever and Never perché suona bene, ma non l'ha intitolato così. Magari cambi idea entro il 30 ottobre, si sa mai. Ma Max vuole svelare qualcosa in più, quindi un'altra dose con alcune anticipazioni. Proprio in queste ore ha svelato la tracklist dell'album disponibile sui suoi canali social. Si parte con Le ali, Un metro alla volta, Sei un mito, Nord, Sud, Ovest, Est, Nella notte, Tieni il tempo, Ma perché, Weekend, Come mai, Una canzone d'amore, L'universo tra di noi, Tranne noi.

0: La voce è quella di Katy Perry con Ok, it's gonna be ok, andrà tutto benissimo. Del resto Max Forever volume 2 il 30 ottobre sarà nostro, disponibile su tutte le piattaforme digitali, e nel frattempo il cantante ha svelato la tracklist sul suo profilo Instagram. Brani iconici, nuove versioni, registrazione live, chicche d'archivio e due inediti, un'edizione imperdibile per collezionisti e fan, disponibile in doppio vinile colorato e autografato, in edizione limitata doppio vinile nero, standard e CD. Quindi a questo punto, fan di Max Pezzali, ma che volete di più dalla vita? E devo dire che sono tanti click, tanti commenti sotto questo post, è stato appena pubblicato, ha già raggiunto 5.500 likes, tante condivisioni, tanti utenti che hanno interagito con emoticon. Non vediamo l'ora, il 30 ottobre lo ascolterò tutto in loop dal mattino alla sera.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia, se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico,

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

caffè. Mi fischiano le orecchie, suspense, un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete, Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi, come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri, felice di fare musica per ragazzini.

mieć jeden troń o starter pan. Prigionieri d'acca ban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

sono già là, Gali con Cara Italia, sono le 15:57 minuti, state ascoltando Break On in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Prima dell'appuntamento con la redazione c'è Serena Brancale con la sua Anima e Core, poi torno subito da voi fino alle 18. Serena Brancale, Anima e Core da Sardegna.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogatorio.
2: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Alta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dhahran, sull'aeroporto di Rey Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloqui. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
2: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

una canzone che è diventata virale, in particolare su Instagram. C'è stato un periodo in cui tutti gli utenti la utilizzavano come soundtrack delle loro Instagram Stories. Sono le 16:07, mercoledì 14 ottobre 2026. No, a noi ci importa, sì, ci importano

giornalistiche sono sbarcate anche in formato digital e ogni giorno ci regalano delle forti emozioni, soprattutto per quanto riguarda il versante dei trend. Non smette mai di stupirci. Radio Video Network, l'applicazione che dovete correre a scaricare subito in questo istante, perché ora c'è Benjamin Gross.

sono tornata da voi, lui è Benjamin Grosso e a breve ci trasferiremo a Bologna perché errare è umano, ci sta, ma a causa di questo errore di trascrizione una donna ha preso ben 165 multe in 4 mesi. Quindi fate un attimo due conti, anzi a breve saremo noi a conteggiare tutto quanto, a descrivere quello che è accaduto, un fatto reale succede. Prima i 21 Pilots con Ride.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

si trasferirà proprio qui a Milano. Lo scopriremo soltanto vivendo, come piace dire a me, qui a Breakon. Sono le 16:20 minuti di questo mercoledì 14 ottobre 2026 e, come ho detto prima, adesso ci trasferiamo a Bologna, perché una donna ha vissuto un vero e proprio incubo nel corso di questi mesi. Si è vista recapitare multa alla sua auto in un mese per un valore di 10.000 euro. Soldi buttati via in multe, erano queste un totale di 165 multe. La donna ha accumulato esattamente 10.800 euro in quanto entrava ogni giorno in una zona a traffico limitato. Potrebbe essere un po' quello che è accaduto a me, però per due volte la sua auto non risultava avesse i permessi, ma dietro queste multe c'era un errore umano, un errore di trascrizione della targa. Tutto bene quel che è finito bene, perché alla fine ha vinto la causa.

voce è quella di Chaperone con la sua Pink Pony Club. Si intitola proprio così e ci piace tanto questa canzone. Qui a Bricon sicuramente non ci piace prendere le multe, però ogni tanto succede e alla fine si questa storia si è rilevata essere positiva, perché questa donna, dopo aver ricevuto circa 165, accumulato 165 multe, si è resa conto che c'era un errore di trascrizione della targa dell'auto, per cui ha avuto l'annullamento delle multe per transito in zona ZTL. L'errore è dovuto al fatto che la donna ha cambiato auto e quindi le è stato rifatto il pass, ma la targa aveva per errore due numeri invertiti, probabilmente per un errore di compilazione. Per questo ogni volta che c'erano i varchi elettronici veniva segnalata la violazione e da qui fioccavano le multe, una dietro l'altra, fino ad arrivare a 10.800 euro. Per fortuna poi c'è stato l'annullamento. Tutto bene, quel che finisce bene.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo più.

direttamente dall'anno d'oro per Instagram, Trezor con Never Let Me Go nella versione di Spada Remix, 16:40 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026. Dopo questo fatto, una donna ha accumulato 165 multe, quindi per un totale di 10 milioni di euro, causa un errore di trascrizione per quanto riguarda la sua targa. Adesso parliamo di un matrimonio, pensate, a 39 anni, dopo una vita passata tra appuntamenti disastrosi, delusioni varie, soprattutto in ambito sentimentale, Louisa Warren ha deciso di fare la scelta più rivoluzionaria della sua vita. Non è il primo caso, ne avevamo già parlato un po', sposare se stessa, raccontare la sua storia che ha fatto un po' il giro del web, sono state le pagine del Daily Mail. La donna è volata fino a Las Vegas per una cerimonia incredibile, vera e propria, si è infilata l'anello da

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. 2 giornate, 0 punti e un rapporto gol fatti, gol subiti ovviamente non positivo. Al momento per l'Inter 4 reti realizzate, 6 subite, per il Napoli 1 realizzata e 4 prese, che classifica alla mano alla fine potrà pesare. Dopo i primi 180 minuti di Champions, se non un verdetto, si può comunque delineare uno scenario quanto mai plausibile. Per Inter e Napoli centrare la qualificazione diretta agli ottavi diventa un'impresa al limite del miracolo. Dati alla mano, servirebbe un percorso perfetto o quasi. Ora tocca a Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa, nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, che comunque partono da presupposti diversi rispetto alle colleghe che hanno giocato ieri. Innanzitutto per i risultati. La squadra di Fabregas ha demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, mentre i giallorossi hanno comunque portato a casa un pari dalla Turchia. Ora si ritrovano di fronte il Feyenoord in Olanda e il Real Madrid all'Olimpico. Il Como ha sulla carta e sul campo tutte le caratteristiche per stare in Europa. A Rotterdam scendono in campo i migliori. Ascoltiamo le parole del tecnico Fabregas.
4: Sento che il Feyenoord è una squadra forte e con una voglia di andare a vincere sempre importante, anche perché nel suo campionato si sente forte, si vede, no? Vincono 7-0, 5-0, 3-1. Il nostro compito è da provare di non farle sentire questa sensazione dominante.
3: Gian Piero Gasperini ha presentato la gara tra Roma e Real Madrid dicendo: affrontiamo la squadra più blasonata, con talenti che possono cambiare le gare in ogni momento. Abbiamo voglia di misurarci con una big d'Europa, non possiamo paragonarci al Real, ma in campo non ci snatureremo. Ascoltiamolo.
5: Ha tantissimi giocatori in attacco fortissimi, che non è facile magari farli giocare tutti insieme, e quindi questo magari perdono un po' di compattezza a volte, però hanno anche del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
3: Il tennis: Jasmine Paolini vince e convince al secondo turno della WTA 1000 di One. La toscana, numero 15 del seeding, batte 7-6-6-3 la ventenne ceca Bartunkova, 29esima nel ranking. Agli ottavi partirà favorita contro la britannica Kartal. Il basket: dopo le partite disputate da BC Roma e Trento, le altre 4 squadre italiane sono pronte a scendere in campo per completare la 3ª giornata della regular season di Eurocup. Aprono il programma Tortona sul campo dell'Aris alle 19 e il Napoli contro lo Slask sempre alle 19. Alle 21 le altre 2 gare, Venezia Ankara e Tenerife Maxima Roma. Per ora è tutto, a più tardi.

La voce è quella di Selena Gomez insieme a Kygo con It Ain't Me. Sono le 16:52 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026. State ascoltando Break On e state ascoltando anche questa storia che potrebbe essere anche una favola, perché dopo svariati anni alla ricerca dell'uomo perfetto, questa donna, età 39 anni, Louisa Warren, e anche dopo un periodo complicato della sua vita, perché ha dovuto attraversare un periodo abbastanza complicato, alla fine ha deciso

ha deciso di fare tutto da sola questa cerimonia vera e propria. Durante un viaggio con un amico tra le cappelle di Las Vegas è arrivata la rivelazione: ero stanca di aspettare un uomo che mi completasse e volevo dimostrare a tutti, ma anche a me stessa, che ero abbastanza, ha raccontato. Così ha staccato un assegno da 190 sterline, ha comprato l'abito dei suoi sogni e ha organizzato tutto quanto. Ora i Pinguini Tattici Nucleari insieme a Max Spezzali con Bottiglie Vuote.

0: trovo.
1: E proprio oggi abbiamo parlato di loro, Max Pezzali insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Bottiglie Vuote. Ricordiamo, facciamo un attimo il recap: i Pinguini Tattici Nucleari presto pubblicheranno un loro progetto discografico, questo album dal titolo Replay, disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 4 dicembre 2026. Invece Max Pezzali anticipa con questo volume 2 Max Forever, un album che veda al suo interno i suoi capolavori, i suoi evergreen da Come Mai, Ma Chi Sarai, L'Universo Tranne Noi e tante tante altre canzoni. E poi ci sono anche due inediti, poi disponibile anche un vinile in versione colorata e con tanto di autografo. Così abbiamo fatto pubblicità a questi artisti, ma sicuramente entro il 30 ottobre, entro il 4 dicembre, li ricorderemo ancora, perché qui su Top Italia Radio passano volentieri le loro canzoni, in particolare questa collaborazione. Si sta quasi per concludere la seconda ora di Break On, ora c'è Claudio con Cuore, poi rimanete lì, linea alla redazione con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal resto del mondo.

0: niente adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Sono le 17 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con i giornalisti.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'intervento.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano battendo i caschi urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
3: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione europea, a dirlo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
2: Lo sport è giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
3: Ed è tutto, a più tardi.

La voce è quella di Self con Summer Love is Dead, 17:06 minuti, quasi 7 minuti, si parte con Break On, terza ora, adesso in questo momento, mercoledì 14 ottobre 2026, raccontatemi un po' come state trascorrendo questa metà settimana, 349 7225 831, questo è il numero da comporre sulla vostra

altro. Poi ricordiamo anche il sito, che spesso lo dimentico, ma è anche lui molto attivo, www.topitaliaradio.it, e come sono attivi i nostri canali di comunicazione, sempre pronti a darvi le notizie in tempo reale, @topitaliaradio, questo è il nickname, ci trovate così sia su Instagram che su Facebook. Un'altra ora in mia compagnia, io sono Chiara, ora c'è Ugen insieme

14 ottobre 2026, a breve parleremo di Harry Styles. Sapete, il frontman degli One Direction, colui che ha fatto sognare e continua a far sognare tante ragazze, presto si sposerà entro la fine del 2026 anche lui, dopo la sua ex Taylor Swift. Del resto manca soltanto lui e poi abbiamo fatto il giro dei matrimoni VIP del 2026, ma non ci soffermeremo su questo fatto, sul lato sentimentale, perché ormai la sua storia d'amore va a gonfie vele insieme a la sua lei, che devo dire la verità fanno una bellissima coppia, ma ci commenteremo la sua ultima intervista. In particolare è stato intervistato e ha rilasciato alcune testimonianze sul suo passato quando stava insieme agli One Direction. Ora Noemi, Se ti innamori muori.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

c'è questo fischiettino che caratterizza questa canzone Lil Nas X Old Town Road nella versione Diplo Remix insieme al padre di Miley Cyrus, ovvero Billy Ray Cyrus. Così abbiamo fatto il disannuncio perfetto. Sono le 17:19 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026. Torniamo indietro, ripercorriamo un po' la storia degli One Direction e in particolare ci soffermiamo parlando di lui, del frontman Harry Styles. Nelle ultime ore ha rilasciato un'intervista in cui anche lui un po' ha ripercorso quello che ha iniziato, ricordiamo, iniziato con la partecipazione al programma TV X Factor UK, e ha spiegato che all'inizio della sua carriera percepiva il mondo esterno come una minaccia alla propria incolumità e preferiva rimanere per esempio all'interno delle stanze dell'albergo perché aveva paura ad uscire. Ma c'è stata una sua ex, magari potrebbe essere proprio quella che ho nominato prima, ovvero Taylor Swift, che è riuscita a sbloccare

come è il titolo della canzone, lui alla fine si è spogliato delle sue paure, le ha svelate durante la partecipazione ad un podcast e ha detto: sì, tempo fa, all'inizio della mia carriera, ero preoccupato, non volevo uscire perché avevo paura che mi succedesse qualcosa. Queste sono le parole riportate da Harry Styles, ma c'è stata una sua ex, potrebbe essere Taylor Swift, ma potrebbe essere anche Taylor Russell, Olivia Wilde, Kendall Jenner, che una di queste, non tutte, lo ha aiutato ad uscire. E infatti lui dice: io pensavo, oh, se restiamo semplicemente chiuse a casa mia per 3 giorni, penserà che sono pazzo. Abbiamo camminato ovunque, per me è stata una specie di presa di coscienza. Oh, va bene stare fuori, in un certo senso ha sbloccato tutta quella situazione mentale. Sai che ti dico, Harry Styles, don't worry, come ci cantano i Bundabash.

E siamo tornati indietro al 2020 Bundabas con Don't Worry, e lo dico anche Harry Styles. Don't Worry, e grazie ad una sua ex è riuscito a uscire da una situazione di blocco che aveva, perché aveva paura di uscire dal mondo, nel mondo esterno, quando ha iniziato a calcare i suoi primi passi nel mondo della musica, seriamente parlando. Ritornando invece ai giorni nostri, dopo questo excursus della sua carriera, parliamo invece del suo amore. Procede a gonfie vele la coppia, sto parlando di Harry Styles insieme a Zoe Kravitz, no, perché Taylor Swift è già sposata questo luglio, lo scorso luglio. La coppia si è fidanzata ufficialmente nell'aprile 2026 e sta pianificando un matrimonio intimo personale. Alla fine faranno il matrimonio in top secret, come è successo a Tom Holland e Zendaya, e questo non va assolutamente bene. Io voglio controllare tutto quanto.

a Londra con la partecipazione di diversi special guest tra cui Salmo, Malika Ayane e Fabri Fibra. Proprio ieri ha annunciato l'arrivo di questi due nuovi ospiti. Settimana scorsa abbiamo ricordato Salmo e poi Malika Ayane e Fabri Fibra seguono. Sono le 15 e le 17:38 minuti, state ascoltando Break On martedì, mercoledì 14 ottobre 2026. Oggi non ne azzecco una, come potete notare, ma succede.

di chi è la colpa? Elisa, se piovesse il tuo nome direttamente dal 2018 dopo aver recuperato il giorno giusto, mercoledì 14 ottobre, e la data giusta, e l'orario giusto, sono le 17:41, ritorniamo sulla Terra, flash scatenati alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma tra gli ospiti Mahmood ed Elodie, una coppia di stile che non è certo passata inosservata, soprattutto per quanto riguarda il loro stile, il loro look. L'evento era l'inaugurazione di Corpi Speciali, la nuova mostra dei fotografi Luigi e Iago, curata da Francesca Alfano Miglietti. Quindi questo è quello che è successo presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Potete sbirciare tutto attraverso i loro account Instagram, sono davvero eleganti, perché hanno sicuramente poi, o prima o dopo, avranno fatto una cena di gala. C'è stata questa celebrazione Corpi Speciali e andate a vedere le diverse foto che magari poi nel corso di questo fine settimana usciranno. Ora invece c'è Dua Lipa, un'altra protagonista dell'ultimo periodo. Si ritorna indietro al 2024, questa è Train

0: Torna la Saison Kilturel 2026-2027 in Valle d'Aosta, al Teatro Splendor, grandi nomi e prime nazionali tra musica, teatro, danza, cinema e letteratura. Si parte il 9 ottobre con Loredana Bertè, poi il 27 ottobre Fratello Sole, Sorella Luna e il 28 novembre La Traviata, in replica il 29. Saison Kilturel, dove la cultura prende forma. Scopri il programma e acquista i biglietti su WebTic e su Saison Kilturel Video.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Zucchero con amor che muovi il sole, 17:50 minuti, mercoledì 14 ottobre 2026, state ascoltando Break On. Adesso parliamo forse di un suo ritorno. Eminem potrebbe pubblicare presto un nuovo album, ne ha parlato 50 Cent, anzi ha confermato che l'artista starebbe lavorando un nuovo album, lo ha detto il 12 ottobre al red carpet del film Street Fighter a Los Angeles. Inizialmente Eminem aveva preparato un paio di pezzi per la colonna sonora del film, poi ha deciso di fermarsi per concentrarsi sul disco. Questa è la frase riportata da 50 Cent, ha messo poi insieme un paio di pezzi per Street Fighter e poi, avvicinandosi all'uscita del suo album, si è fatto indietro perché starebbe preparando la presentazione del prossimo album. Al momento non ci sarebbe nessuna data ufficiale, ma la notizia è abbastanza importante, infatti i fan non vedono l'ora di saperne di più. Rimanete aggiornati e

controlleranno manualmente i dati di tutti gli iscritti al suo prossimo concerto per bloccare i profili fake. L'obiettivo è soltanto uno: far acquistare i biglietti ai veri fan, quindi non a quei bot, ma vuole sentire il calore umano. Questo è molto importante. Nel frattempo attendiamo le date del suo prossimo tour e lei sarà anche studiando come bloccare i bot. Sicuramente poi il suo team le darà tutte le indicazioni del caso. Nel frattempo noi invece ce l'ascoltiamo, Ray con Where Is My Husband, prima dei saluti.

e ci aggiorniamo, ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata, adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
2: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri, un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
2: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Si apre un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Buon 14 ottobre, sono Manuel Giancale e questo mercoledì lo passiamo a viaggiare, cercando per esempio il foliage. Di certo in questo periodo sarebbe decisamente bello prendersi qualche giorno per andare in giro per l'Italia, ci sono dei borghi d'Italia veramente molto belli, ne parliamo proprio qui ad inizio puntata. Benvenuti a One Hour.
4: 3, 2, 1. One hour.

0: siamo praticamente a metà del mese, giusto? Siamo praticamente in quella situazione di vorrei tornare in vacanza perché me le sono dimenticate, ma non posso perché ho davanti praticamente un sacco di tempo da dover dedicare soltanto che al lavoro. Purtroppo capita anche questo. Però facciamoci qualche pensierino, magari qualche weekend, perché no? Ci sono un sacco di borghi in Italia che sono assolutamente da visitare, soprattutto in autunno perché hanno dei colori davvero pazzeschi. Faccio dei piccoli esempi: Castelvetro e Levizzano Rangone in Emilia Romagna sono immerse tra le colline bodenesi, hanno dei colori incredibili. Hanno il centro di Castelvetro, per esempio, ha una piazza monumentale, la Torre dell'Orologio, insomma sono posti veramente stupendi, i borghi d'Italia, basta cercarli un po' su internet. C'è anche una parte d'Italia veramente molto bella per quanto riguarda il foliage, cioè tutti quei colori dati dalle foglie che praticamente diventano più marroni, quindi tutte quelle tonalità marrone d'autunno, ecco. E c'è una zona che è quella di Castelrotto, il comune più popoloso delle Dolomiti in provincia di Bolzano, dove ci sono dei panorami davvero meravigliosi sulla valle alpina. Oppure ancora Canale di Tenno, uno splendido borgo medievale a circa 600 metri di altitudine sulle colline del Garda del Garda Trentino. E ancora Corenno Plinio, a picco sul lago di Como, è il borgo dei mille gradini, perché ci sono letteralmente mille gradini intagliati nella pietra che scendono fino ai piedi del lago. Insomma, l'Italia è piena di posti e possiamo andare a visitare anche soltanto nel weekend. 3, 2, 1 hour.
1: Sarà compito di tutti, nessuno escluso.

cieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino. Col sorriso di un bambino. Col sorriso

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: 3 2 1 Power.
3: Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46, se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito, ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Ah, che bello viaggiare! Sarebbe decisamente bello, decisamente intendo. Più che altro perché siamo solo a mercoledì e già sto pensando al weekend. Un po' di relax, è vero? Sono l'unico, ragazzi, siamo soltanto metà settimana e metà mese praticamente. Però onestamente un po' di relax, un po' di vacanza ci starebbe bene. Non possiamo chiedere di fare ogni due settimane un paio di giorni di ferie? Cioè, invece che farle tutte concentrate, che ne so, ad agosto, cambiamo un po' le regole. Cambiamo e facciamo ogni, non so, 10 giorni lavorativi, 2 di vacanza assolutamente per le ferie e andare chissà dove. Sono i costi i problemi, vero? Perché potremmo anche prendere l'aereo e andare dall'altra parte del mondo per 2 giorni e basta. Ma quanto ci costerebbe?
2: One hour. One hour.

0: poco il nostro genio di oggi, quello che ha lasciato, non so, forse se ne è dimenticato perché era distratto, comunque ha lasciato un sacco di soldi lì appoggiati per terra in strada, vicino allo sportello del bancomat. Il perché lo scopriremo tra qualche istante.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Parliamo ora dei lavori in corso a Demaville. Da lunedì 5 ottobre è partito l'intervento di messa in sicurezza del canale demaniale del Rhône-F, con la sostituzione delle tubazioni ammalorate lungo la strada regionale 47. Per oltre un mese sarà attivo un senso unico alternato, regolato da semaforo 24 ore su 24, nel tratto tra capoluogo e Le Fornie. Un cantiere necessario per garantire la piena funzionalità dell'infrastruttura.
2: Ed ora un passo avanti e parliamo del nuovo pacchetto farmaceutico approvato dall'Unione Europea, che riduce l'uso di animali vivi nei test sui medicinali. L'OIPA accoglie con favore il provvedimento, che rafforza il principio delle 3R, sostituzione, riduzione, affinamento, e punta su metodi alternativi come organoidi, simulazioni AI e modelli matematici. Un cambio di rotta che potrebbe accelerare la ricerca verso una sperimentazione completamente animal free.
1: Ed ora da Mondo e Sanità parliamo della spesa e di come saper leggere le etichette, perché al supermercato non compriamo solo cibo ma promesse, naturale, light, senza zuccheri aggiunti, sostenibile. Gli esperti spiegano che per orientarsi bastano 30 secondi e 5 controlli essenziali. Prima di tutto il vero nome del prodotto e il peso, per capire che cosa stiamo acquistando davvero. Poi l'ordine degli ingredienti, che rivela quali siano presenti in maggiore quantità. Il confronto nutrizionale va fatto sempre sui valori per 100 grammi, mentre quelli per porzione servono a capire quanto mangeremo realmente, e ci ricordano che con questi passaggi si può rendere la spesa più consapevole, evitando illusioni e scelte poco trasparenti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in titoli.

Per andare a trovare il nostro genio di oggi dobbiamo andare in Texas e non è quello che ha trovato 128.000 dollari, fai 130.000 euro, dai, una roba del genere, una cosa così. Beh, comunque non è lui che ha trovato questi soldi in contanti vicino al bancomat, allo sportello del bancomat, e li ha consegnati alla polizia. Non è lui, lui ha fatto la cosa giusta, lui ha visto questi soldi, ha visto questi assegni, ha detto: sai che c'è, non li prendo, non me li porto a casa. Bravo, hai fatto bene, oltre 100.000 euro che non ti porti a casa, 100.000 euro che erano praticamente tuoi, tu li hai portati alla polizia, giusto così, perché è giusto, bisogna fare una roba del genere. E non so in quanti esattamente avrebbero fatto la stessa cosa, però il nostro genio di oggi invece è il tecnico di quello sportello, perché pare che questi soldi, questi assegni siano rimasti lì dopo che il tecnico ha fatto manutenzione dello sportello, insomma deve aver aperto, appoggiato, spostato, prendi quello, l'altro, magari era al telefono distratto e ha lasciato lì tutti questi soldi e tutti questi assegni. E meno male che c'erano persone brave come quello che i soldi li ha portati alla polizia. Voi avreste fatto la stessa cosa? 3, 2, 1 1 hour.

0: poco entreremo nel mondo della tecnologia. Lo faremo con questi robot umanoidi, i classici robot che sembrano veramente delle persone, che cioè, classici ormai per il tempo che è oggi, ci mancherebbe, perché 20 anni fa mica si poteva immaginare una roba del genere. Comunque pare che questi robot umanoidi a un certo punto basta, fine vita. E che cosa fanno quando, diciamo, quando muoiono i nostri robot umanoidi? Lo scopriremo tra qualche istante. 3, 2, 1 hour.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
7: Eleanor!
8: Dal capolavoro di Jane Austen.
9: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
8: Due sorelle, due modi diversi di amare.
9: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
8: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Super Trailers.
10: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
11: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
10: Ogni possibilità inizia con un passo.
11: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
12: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
13: 3, 2, 1, Power!

Nel mondo dei robot umanoidi, quei robot che vediamo che sono praticamente delle persone fatte di metallo e di ingranaggi, di motori elettrici, di cervelli con l'intelligenza artificiale, insomma, nel mondo dei robot umanoidi sta succedendo una roba un po' strana. C'è un'azienda robotica americana, la Figure, che ha trovato un modo decisamente insolito per far fuori i vecchi robot e metterci dentro quelli nuovi. Insomma, in pratica hanno tirato fuori la versione nuova, solo che la versione vecchia di quei robot umanoidi, beh, diventava costoso andarli a smontare, diventava costosa tutta una serie di cose per riuscire a spegnerli, diciamo. E poi all'interno c'erano cose anche un po' segrete, quindi forse sarebbe stato meglio proprio buttarli via, cioè farli svampare proprio. Ed è più o meno quello che è successo, perché hanno insegnato, hanno addestrato questi robot a saltare autonomamente dentro ad una fornace. E quindi questi robot, si vede nei vari video, si buttano proprio dentro a quella che è la fornace, che li ha sciolti completamente, e quindi fatto e finito. È una scena che sembra Terminator, non so se qualcuno si ricorda Terminator 2. E questa idea, tra l'altro, è arrivata proprio da Arnold Schwarzenegger, che era appunto Terminator. Cioè, il concetto è che quelli dell'azienda hanno chiesto a un parere, diciamo, alla loro community, forse sui social, non so esattamente, come possiamo buttare via i nostri vecchi robot. E appunto Schwarzenegger gli ha detto: ma fateli saltare, non so, scioglieteli. Ed è quello che praticamente è stato fatto. Posso dire che è una scena un po' brutta vedere questi robot umanoidi che si buttano dentro questa fornace? 1 hour.

0: Iniziamo i saluti finali di One Hour, quell'ora che ti basta. Oggi siamo stati anche un po' macabri, nel senso che abbiamo parlato di quell'azienda di robot umanoidi che ha deciso di far saltare praticamente i suoi robot dentro l'acciaio fuso per dismetterli. Invece di smontarli, costava troppo, allora ha deciso di fonderli completamente. Si vedono questi robot che si gettano dentro a dell'acciaio fuso e quindi si fondono pure loro. C'è una roba veramente brutta, onestamente. Brutta scena, no? Perché stavo anche guardando i video, ci sono ovviamente i video che viaggiano sui social, su internet, quindi è un attimo davvero che si possano vedere. Però non è bellissima come scena e chissà che cosa succederà nel prossimo futuro. Grazie comunque, parlando di futuro, grazie a voi e ci ritroviamo domani, parlando appunto di futuro. Quindi appuntamento con One Hour domani. Ciao!
1: One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Sono le 19 e 8 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Buonasera dalla redazione.
5: La Premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre parla dell'impennata dei prezzi del carburante e poi dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Trump è una scelta che considera molto rischiosa. Mosca replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia invece Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
4: Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura, la svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti, confessando di aver agito per divertimento.
5: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è dormire in prefettura.
4: Sono stati celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. La cerimonia è iniziata alle 11 nella chiesa di San Luigi Gonzaga nel quartiere Corvetto, dove l'artista era nata e cresciuta. La bara era ricoperta da centinaia di rose gialle e da una fotografia che la ritraeva sorridente. Durante il rito è stato diffuso Nessuno, uno dei brani che hanno segnato la carriera della cantante negli anni 50 e 60.
5: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana, lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni.
4: Il tennis, il Six Kings Slam, si sarebbe dovuto svolgere dal 21 al 24 ottobre sul cemento di Riyadh in Arabia Saudita, ma il ricco torneo di esibizione ha subito uno spostamento temporale a causa della complicata situazione geopolitica in Medio Oriente. L'evento è stato rinviato di un paio di mesi ed è stato riprogrammato dal 27 al 30 dicembre, sperando in un miglioramento dello scenario e che si possa effettivamente disputare durante le festività natalizie.
5: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

ancora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Buonasera dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Ascoltiamo le parole del tecnico del Como, Fabregas.
1: So che il Feyenoord è una squadra, come ho detto prima, una squadra che andrà a attaccare, una squadra che ha due terzini che vanno tanto in avanti, due esterni che vogliono fare la differenza uno contro uno, con due interiori che si giocano molto bene, un attaccante forte che sa quello che deve fare nel suo ruolo. Con una partita o due praticamente hai già capito l'idea di quella squadra.
0: La Roma di Gasperini ospita invece il Real Madrid con il ritorno di Mourinho nella capitale. I giallorossi nella prima partita hanno portato a casa un pari dalla Turchia. Ascoltiamo in merito alla partita contro il Real Madrid il tecnico Gasperini.
2: Hanno del valore, del talento incredibile che possono cambiare le partite in qualunque momento.
0: Il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di Wang in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anna Dallindina e la cinese Zhuai Zhang. L'atletica giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stirato dal World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso. Il ciclismo, l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani che metterà in palio il titolo iridato. Ancora il ciclismo, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89esima edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza di 167 km. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Ascaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Super Trailers.
3: Officine Ubu presenta. Il film è campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi le comunicazioni in Parlamento della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio Europeo. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta che è considerata rischiosa, dice Meloni, poi ribadisce il sostegno a Kiev. Applausi sull'intervento anche da Calenda e dai riformisti del Partito Democratico, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina, campo largo dunque in ordine sparso. E dalle opposizioni sono poi arrivati attacchi all'esecutivo sulle politiche economiche, così Schlein dal PD.
3: È sempre colpa dell'Europa anche sulla crescita, immagino, no? Una crescita che è ancora davanti lo zero, ma lei non dice la verità. E cioè, Presidente, che se oggi va a chiedere lo 0, di flessibilità è perché non ha saputo nemmeno usare 200 miliardi del PNRR per far ripartire la crescita in questo paese.
2: E la Presidente del Consiglio Meloni replica difendendo le spese su difesa e sicurezza specificando:
4: se noi non li spendessimo per la difesa non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai mente sapendo di farlo.
2: Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ha detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio con la Champions League, da poco terminato il match alle 18:30, Feyenoord Como finisce 3-2 per gli olandesi, passa dunque la squadra di casa, per il Como dunque una vittoria ed una sconfitta nelle prime due giornate di Champions League. Ricordiamo dalle 21 in campo Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.

0: sono le 22 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta considerata rischiosa, lo dice Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, durante le quali ribadisce il sostegno a Kiev dopo gli attacchi del presidente americano al leader ucraino Zelensky. Applausi anche da Calenda e dai riformisti del PD, gelo invece da 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra. I da di Mosca non sono fatti suoi, Zelensky invece ringrazia. Ok alle due risoluzioni di maggioranza, le opposizioni non votano quella sull'Ucraina. Campo largo in ordine sparso, Meloni in aula attacca Conte e Vannacci. Zelensky si sente tradito da Donald Trump per l'accordo sul gasolio con Putin e la cosiddetta tregua energetica. L'ha detto proprio il presidente ucraino in un'intervista su YouTube. Sei nel mezzo, devi restare nel mezzo, non dalla parte sbagliata. Penso che i consiglieri di Trump sbaglino. Questa non è la parte giusta della storia, afferma Zelensky, che poi ha anche lanciato un messaggio ad Elon Musk, convinto che il servizio Starlink sia stato limitato per danneggiarlo al fronte degli attacchi russi. È un grande errore. Morirà gente, conclude il presidente ucraino. Sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar. Nella notte tra il 4 e il 5 ottobre hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era in monopattino nel quartiere Monteverde di Roma e ancora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma. Uno dei due è figlio di un carabiniere. Cambiamo argomento. L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare secondo quanto riferito dai medici al Vaticano e i valori sono nella norma. Questa mattina il Santo Padre ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace previsti dopo l'intervento. Gli esiti confermano un decorso post-operatorio regolare. I valori sono nella norma per il tipo di intervento eseguito, riferisce la sala stampa vaticana. Il calcio: nella seconda giornata di Champions League il Como passa in vantaggio contro il Feyenoord ma poi subisce la rimonta degli olandesi. Diao sblocca al 18esimo, Zekiel pareggia immediatamente, Musa la ribalta nella ripresa e poi propizia anche l'autogol di Sanchez. Inutile il gol di Dubikas nel recupero. Termina dunque Feyenoord 3, Como 2. In classifica la squadra di Fabregas resta a 3 punti, così come il Feyenoord che nella prima giornata aveva perso contro il Barcellona in campo dalle 21, Roma-Real Madrid. È tutto, alla prossima edizione.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi l'informativa in Parlamento di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. La Presidente del Consiglio critica apertamente l'accordo sul petrolio Stati Uniti-Russia, puntellando ancora una volta le distanze che ormai la dividono dal tycoon. È una scelta che considero molto rischiosa, dice, rimarcando di comprendere bene l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia. Ma questa non è la strada giusta, sottolinea Meloni. Intanto il conflitto tra Russia e Ucraina prosegue dopo una giornata di allerta in serata. Mosca torna ad attaccare Kiev e sfrutta i problemi con Starlink, il cui accesso al terminal sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo la capacità dell'Ucraina di difendersi dai droni. Zelensky, in visita a Londra in serata, ha chiesto a Elon Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink. Musk ha risposto che i sistemi Starshield sono di proprietà e sotto il controllo del governo degli Stati Uniti. Papa Leone XIV sta meglio e oggi ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli, lo riferiscono fonti vaticane. La consueta cappellina nella quale si svolgevano in queste situazioni le celebrazioni è in ristrutturazione, come tutto l'appartamento papale del Vaticano III, come lo chiamava Giovanni Paolo II. I commissari straordinari di ADI in amministrazione straordinaria confermano che gli stabilimenti ex Ilva di Taranto e di Genova non chiudono e continuano a produrre. Confermano altresì che lo stabilimento di Novi Ligure non sarà soggetto a chiusura. A questo fine è stato attivato un piano di intervento volto a contendere gli effetti della contrazione produttiva, salvaguardare il più possibile i livelli di occupazione e tutelare l'indotto, si legge in una nota dei commissari. La cronaca: sono stati individuati e denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma, quartiere Monteverde, nella notte tra il 4 e il 5 ottobre. Lo ricordiamo, hanno provocato tra l'altro il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dalla minicar mentre era su monopattino. Ora è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo. Uno dei due ragazzi è figlio di un carabiniere. Sequestrata l'auto, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico e poi hanno confessato. In chiusura il calcio con la Champions League. Appena terminato il match, Roma-Real Madrid finisce 4-3 per gli spagnoli, quindi Roma 3, Real Madrid 4. In precedenza si è giocato Feyenoord-Como e anche qui una sconfitta per una squadra italiana. La squadra di Fabregas perde 3-2 in Olanda. È tutto, alla prossima edizione.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

te lo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

ma magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.

è l'una e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Stop.

0: sono le due in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Stop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.
2: Che ne sai tu del treno del ritorno? Che ne sai tu dell'Intercity senza biglietto dentro il bagno? Che ne sai tu del lavoro che faccio?